0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 2:03.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 60.

0: 70 all'oggi, viaggiando Night and Daily Show. Restate sintonizzati.
1: Dove?
0: Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Daily Show. Accomodatevi in poltrona. Il

0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 3:01.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend.

Radio Q. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. Imenotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
0: Sono le 4:03.

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove. For the first time in

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
4: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
5: Sono le 6 e 4 minuti.

ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: Sono 7:02.
3: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ben salda sul nostro territorio. Prevarrà il sole da nord a sud con tempo stabile e cieli sereni e tersi. Da segnalare solo della variabilità nelle aree interne della Calabria, dove sarà possibile qualche debole fenomeno. Le temperature massime diurne saranno più elevate al nord e sulle centrali tirreniche, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 27-28 gradi, qualche grado in meno sul resto del paese. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
0: Ascolta

arrampicata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto

lanciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgolata.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ben salda sul nostro territorio. Prevarrà il sole da nord a sud con tempo stabile e cieli sereni e tersi. Da segnalare solo della variabilità nelle aree interne della Calabria, dove sarà possibile qualche debole fenomeno. Le temperature massime diurne saranno più elevate al nord e sulle centrali tirreniche, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 27-28 gradi, qualche grado in meno sul resto del paese. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.

Torniamo al 1997, l'anno di uscita di Titanic di James Cameron. Billy Zane, l'attore che interpreta Cal, il fidanzato di Rose, era molto emotivo durante le sue scene. Per esempio, non avrebbe dovuto rovesciare il tavolo durante il litigio con Rose, e di conseguenza la reazione di Kate Winslet in quella scena è autentica. A sua volta, Kate Winslet, inoltre, non avrebbe dovuto sputare in faccia a Cal. E l'attore non venne avvisato del cambio di programma, quindi anche qui la sua reazione è stata completamente genuina.

0: mattina, latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Aldo Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
3: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime due ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
2: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
3: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
2: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
3: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in sconfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editori.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Spot.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 8 e 3 minuti.
4: Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR Gli attivisti alla gogna, l'ira dell'Italia su Ben-Gvir, la condanna di Mattarella e Meloni, gli Stati Uniti revocano le sanzioni contro Francesca Albanese. E poi Stati Uniti-Iran verso un accordo, alta tensione, Trump e Netanyahu recuperati i corpi degli ultimi sub. Non avevano permessi l'ipotesi del disorientamento, ne parliamo tra poco, restate con noi.
5: Ti sei diplomato? Vuoi accedere al test di accesso in scienze della formazione primaria? Preparati a superare i test di ammissione con la metodologia Eurosofia e dei suoi esperti. È una grande opportunità per accedere all'insegnamento per poi partecipare ai concorsi a cattedra dedicati. Supera il test con consapevolezza e metodo, con strategie efficaci. Visita il sito www.eurosofia.it e contatta il numero 091 70 98 311 o il numero WhatsApp 392 88 25 358.

0: Buona giornata, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Derisi mentre erano inginocchiati, bendati in stato di fermo, le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna scatenano la reazione dell'Italia. Un trattamento incivile di persone fermata illegalmente, tuona il presidente della Repubblica Mattarella, che rubrica come infirmo il gesto del ministro israeliano. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono le scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Decisione presa da altri paesi europei come Francia e Spagna. Protestano l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Netanyahu bacchetta il falco dell'ultradestra. Ha sbagliato. Gli attivisti presto in Italia denunciano abusi, molestie sessuali e ferite. PD, Movimento 5 Stelle, AVS ora sanziona Israele e stop agli accordi. Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele ottemperando un'ordinanza giudiziaria. Un avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento del Tesoro ufficializzato la rimozione dalla lista nera, constatare un blocco a livello globale con l'impossibilità di usare le principali carte di credito o l'effettuazione di ogni transazione bancaria. La scorsa settimana il giudice Richard Leon dei District di Columbia ha accolto la richiesta di un'ingiunzione preliminare contro le sanzioni. Stati Uniti Iran verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che Stati Uniti Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu fra quello che voglio, una brava persona, taglia corto il presidente americano, borse positive, petrolio in calo, si apre il fronte cubano, l'ex presidente Raul Castro incriminato negli Stati Uniti, il Pentagono intanto annuncia il taglio delle brigate americane in Europa da 4 a 3, il segretario della NATO Rutte, ce lo aspettavamo, allarme droni in Lituania, presidente e premier nel bunker, secondo il Financial Times, l'Unione Europea valuta Merkel e Draghi come mediatori sull'Ucraina con il Cremlino, l'incontro a Pechino rafforza l'asse Xi Putin, monito del leader cinese a Trump, no al ritorno alla legge della giungla. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 subitaliani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive, il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgia Sommacal e Muriello Denino, dopo quelli della prof Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è che quella del disorientamento. Il legale del tour operator che ha venduto la crociera scientifica precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. SpaceX punta a sbarcare al Nasdaq il 12 giugno nell'ambito della più grande LPO di tutti i tempi, lo riporta il Wall Street Journal nel giorno dei prospetti informativi depositata alla SEC, la Consob americana. SpaceX, in base alle informazioni date, ha chiuso il primo trimestre con i ricavi per i 4,69 miliardi di dollari, il rosso di 4,28 miliardi dopo i ricavi nel 2025 a quota 18,67 miliardi, la perdita di 4,94 miliardi. Elon Musk, sempre in base al prospetto, fa capo l'85% dei diritti di voto con 849 milioni e mezzo di azioni di classe A e 5,57 miliardi di titoli di classe B. Nessuno oltre a lui ha quote maggiori al 5%. L'Aston Villa ha vinto l'Europa League, al Besiktas Park di Istanbul gli inglesi hanno battuto per 3-0 il Friburgo, il club inglese conquista così la sua terza Coppa Europea dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa UEFA del 1982. Per l'allenatore Unai Emery si tratta della quinta Europa League dopo le tre conquistate con il Siviglia e quella con il Villarreal nel 2020-21. In tribuna a festeggiare il Villans è presente il principe di Galles Williams, erede al trono del Regno Unito e tifoso del club inglese. Ed è tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona, il D

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il nome Pac-Man è ispirato alla parola pacifico, in quanto il gioco doveva rappresentare un momento di pausa e relax per le donne. Al suo debutto, Pac-Man fu accolto con molte critiche positive da parte delle donne. In seguito, il gioco divenne popolare anche tra gli uomini.

www.ecologia.it. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
3: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
4: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaif. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Due minuti, un libro.
6: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
7: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime due ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
6: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
7: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
6: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
7: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in sconfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
6: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editore.
2: Sono le 10 e 4 minuti.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni, fottiglie, attivisti legati e inginocchiati, il video di Ben Gvir diventa un caso, l'ira di Mattarella e del governo, violazione del diritto, Israele ha superato la linea rossa. Cina, Russia, Putin torna a Mosca a mani vuote, nessuna novità sul nuovo gasdotto, terremoto a Campi Flegrei, scossa 4.4 avvertita anche a Napoli. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il suo italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buongiorno dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Per l'Italia questa volta Israele ha superato la linea rossa. Le immagini degli attivisti della Global Summit Fruttea legati con le mani dietro la schiena, bendati in ginocchio mentre vengono irrisi dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir al porto di Ashdod, scatenano la reazione durissima del Quirinale e del governo, con la convocazione immediata dell'ambasciatore israeliano per esprimere l'indignazione e chiedere chiarimenti formali. Il presidente Sergio Mattarella stigmatizza quello che definisce un trattamento incivile a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo. Ci spostiamo agli esteri. Vladimir Putin torna a Mosca da Pechino a mani vuote. L'obiettivo più importante del leader russo nella sua missione in Cina, la 25esima per il 40esimo incontro con Xi Jinping dal 2012, non è stato raggiunto. La costruzione del gasdotto Forza della Siberia 2, che ha sulla carta una portata di 50 miliardi di metri cubi di gas dai giacimenti della penisola di Yamal, che prima della guerra rifornivano i paesi, rimane sospesa. La cronaca: una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, una profondità di 3 km, è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nell'area dei Campi Flegrei. L'evento bradisismico è stato avvertito con forza in diversi quartieri di Napoli, ma anche nell'area orientale della città, sino ad Aversa. In molte zone le persone si sono riversate in strada. Economia: cos'è la previdenza complementare? Quali sono le norme che la regolano e come si accede? A queste domande e molte altre risponde il portale della previdenza complementare realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la collaborazione del Consiglio Nazionale Giovani e MEFOP online da oggi per accompagnare i cittadini nel percorso previdenziale integrativo. In un mondo in continuo cambiamento, il portale raccoglie contenuti chiari, interattivi e sempre aggiornati, video e guide pratiche per scegliere in modo libero, consapevole e informato come pianificare la propria pensione integrativa. Chiudiamo con lo sport. Il terzo fine settimana con gara sprint attende il team e i piloti della Formula 1 in Canada, dove si disputa il quinto appuntamento della stagione. È la prima volta che a Montreal si corre la gara breve. Quest'anno il Circus affronterà il circuito semipermanente lungo il fiume San Lorenzo, con qualche settimana di anticipo rispetto alla data che occupa in genere nel calendario del mondiale. In Giappone a Miami è sbocciato il talento di Andrea Kimi Antonelli, autore di una doppietta che ha colto di sorpresa un po' tutti, tranne Toto Wolff, il suo mentore in Mercedes. Il bolognese guida la classifica piloti con 100 punti, seguito a 80 dal compagno di team George Russell. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
9: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
10: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ben salda sul nostro territorio. Prevarrà il sole da nord a sud con tempo stabile, cieli sereni e tersi. Da segnalare solo della variabilità nelle aree interne della Calabria, dove sarà possibile qualche debole fenomeno. Le temperature massime diurne saranno più elevate al nord e sulle centrali tirreniche, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 27-28 gradi, qualche grado in meno sul resto del paese. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Insomma, cos'è mai un bacio? Un apostrofo rosa fra le parole t'amo. Edmond Rostand.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nomi da cani nel mondo del cinema. In Indiana Jones e l'ultima crociata, sul finale, viene rivelato che Indiana Jones si chiama così in onore di un cane. Ed effettivamente era così. Il nome del personaggio viene dal cane di George Lucas, un malamute dell'Alaska, a cui è ispirato anche Chewbacca di Star Wars. Non è però il solo personaggio della saga ad avere origini canine. Nel Tempio Maledetto, la cantante Willy ha il nome del cocker di Spielberg, mentre Short ha quello del cane pastore scozzese dello sceneggiatore William Hike.

0: due minuti, un libro.
1: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
2: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime due ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
1: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
2: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
1: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
2: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in scomfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editori.
3: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Es una cosa.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Leggenda vuole che il nome dei Depeche Mode derivi da una rivista francese, capitata sotto gli occhi di David Gunn. Nel 1989 la band venne attaccata pesantemente dal New York Times per l'uso di campionamenti e suoni preregistrati sul palco. Vennero definiti vicino all'assurdità dal critico John Parales, che stroncò il disco dal vivo 101.

1821, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua papa mobile scoperta.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione.

0: Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
3: Sono le 11 e 4 minuti.
4: Tra poco di nuovo in onda con una nuova edizione del nostro appuntamento informativo in primo piano, lo scontro diplomatico totale tra Italia e Israele e poi negli Stati Uniti, dove il Dipartimento del Tesoro americano ha revocato le sanzioni contro Francesca Albanese. Andremo anche a Washington, o meglio rimarremo a Washington, per raccontarvi dell'alta tensione tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu sulla gestione della crisi in Medio Oriente. E poi la cronaca interna, parleremo di un tragico incidente nella notte a Milano. Tra poco, restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Le immagini diffuse dal ministro israeliano Ben-Gvir, che mostrano gli attivisti della flottiglia inginocchiati, bendati e messi alla gogna in stato di fermo, hanno scatenato l'ira dei vertici dello Stato. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha condannato duramente il gesto, definendolo infimo e parlando di un trattamento incivile verso persone fermate illegalmente. Sulla stessa linea la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani, che considerano superata la linea rossa e pretendono scuse ufficiali. L'ambasciatore israeliano a Roma è stato convocato d'urgenza, una decisione presa anche da Francia e Spagna. Mentre forti proteste arrivano da Unione Europea e Stati Uniti, lo stesso premier Netanyahu ha criticato Ben-Gvir ammettendo l'errore. Intanto gli attivisti, attesi a breve in Italia, denunciano abusi e molestie e le opposizioni chiedono a gran voce sanzioni contro Tel Aviv. Voltiamo pagina e andiamo negli Stati Uniti. Il Dipartimento del Tesoro americano ha revocato le sanzioni contro Francesca Albanese, la relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi occupati, era stata inserita nella lista nera statale, subendo il blocco globale di carte di credito e transazioni bancarie dopo le sue dure critiche a Israele. La revoca immediata è scattata in seguito all'ingiunzione preliminare emessa dal giudice distrettuale Rishon LeOn, che ha accolto il ricorso della funzionaria. Restiamo a Washington, alta tensione tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu sulla gestione della crisi in Medio Oriente. Nonostante indiscrezioni parlino di una imminente lettera di intenti tra Washington e Teheran per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e sul controllo dello stretto di Hormuz, il segretario alla difesa americano Pete Hegseth ha gelato gli entusiasmi con un secco post su X: pronti all'azione. Tra il tycoon e il premier israeliano si è consumata una telefonata definita drammatica sulla condotta da tenere verso l'Iran, anche se Trump ha poi minimizzato dicendo Netanyahu farà quello che voglio. Dal Pentagono arriva intanto la conferma del taglio delle brigate americane in Europa, che scendono da 4 a 3, una mossa che il segretario della NATO Mark Rutte ha commentato spiegando che era ampiamente attesa. E ora la cronaca interna: tragico incidente nella notte a Milano, un pirata della strada ha travolto due sorelle anziane di 70 e 75 anni mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via Carnia. La più grande è morta sul colpo mentre la settantenne si trova in gravi condizioni in ospedale. L'investitore, un uomo di 39 anni, è fuggito senza prestare soccorso, ma si è costituito poco dopo alla polizia locale. I test hanno rivelato che guidava con un tasso alcolico 4 volte oltre il limite consentito. La pagina economica: SpaceX si prepara lo sbarco record a Wall Street il prossimo 12 giugno in vista dell'IPO sul Nasdaq, che si preannuncia come la più grande di sempre. L'azienda aerospaziale ha dichiarato un organico di oltre 22.000 indipendenti, specificando che nessuno di loro è sindacalizzato. Il prospetto finanziario mostra ricavi nel primo trimestre per oltre 4 miliardi e mezzo di dollari, ma con un rosso che sfiora i 4 miliardi e 300 milioni. Numeri che confermano il trend del 2025, chiuso in perdita nonostante l'aumento del fatturato. Blindato il controllo della società, Elon Musk mantiene l'85% dei diritti di voto. In chiusura lo sport, con la grande notte del calcio europeo a Istanbul, l'Aston Villa ha vinto l'Europa League travolgendo in finale il Friburgo per 3-0. Per il club di Birmingham si tratta del terzo trofeo continentale della sua storia, mentre il tecnico Unai Emery si conferma il re assoluto della competizione, conquistando la sua quinta Europa League personale. A festeggiare la vittoria del Villans in tribuna in Turchia c'era anche un tifoso d'eccezione, il principe di Galles Williams, erede al trono britannico. È tutto per questa edizione, l'informazione torna più tardi. Buon proseguimento di ascolto e a voi ancora l'augurio di una meravigliosa giornata.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Push, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, la situazione di traffico si mantiene ancora critica nonostante l'ora di punta si stia avviando alla conclusione. I volumi di traffico restano ancora sostenuti verso i principali centri urbani e lungo la rete autostradale. Iniziamo subito dalla 9 Milano-Chiasso, il traffico è ancora in coda tra Como Montelimpino e Chiasso, uscita Merci, per consentire lo svolgimento delle consuete operazioni doganali verso la Svizzera. Spostandoci sulla 8 Milano-Varese troviamo auto in fila tra Viale Certosa e Fiera Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Altre file sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Monza e Cormano verso Milano e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Intenso e rallentato il traffico lungo il percorso delle tre tangenziali milanesi. In entrata a Milano coda a tratti sulla 1 Milano-Bologna a partire da Melegnano fino alla tangenziale ovest di Milano. 6 km di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra il bivio per la derivazione per Fiorenzuola e Cremona per lavori verso Brescia. In provincia di Bergamo un incidente rallenta il traffico sulla statale 470 di ramazione della Valle Brembana all'altezza di Curno nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Noi che, per fare giri gratis sull'autoscontro, legavamo il gettone con un filo.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Nel silenzio della foresta, dove crediamo di non sentire nulla, un mondo sotterraneo pulsa di vita. I funghi, tramite i sottili filamenti del micelio, inviano impulsi elettrici che assomigliano al linguaggio segreto. Attraverso le ife, organismi come Armillaria condividono segnali che regolano la crescita e reagiscono all'ambiente circostante. Esperimenti condotti con microelettrodi su specie come il fungo fantasma Enochi, Schizophyllum comune e Cordyceps militaris hanno rivelato pattern di impulsi elettrici che si raggruppano in treni, simili a un vocabolario di circa 50 parole. Alcune specie, come lo split gill, generano frasi ancora più complesse. Questo sorprendente linguaggio, ancora tutto da decifrare, ci invita a ripensare l'intelligenza della natura. Funghi che parlano tra loro, non con suoni, ma con impulsi elettrici invisibili, e che coordinano le loro azioni nel silenzio del sottobosco.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il 9 novembre del 1989, gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: Scott.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 12 e un minuto.
5: Una buona giornata, queste le anticipazioni, rottamazione anche per le multe, più tempo per il concordato, il decreto fisco è legge. Meloni, rapporto Italia-India elevato a partenariato strategico speciale. Milano, pirata della strada investe due sorelle sulle strisce, una muore. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Il decreto fiscale diventa legge nel passaggio parlamentare conclusosi con il via libera dell'Aula della Camera. Si è allargato lo spettro di azione alla rottamazione quinques estesa alle cartelle per multe stradali, IMU, TARI e rette scolastiche, ma anche per i lavoratori coinvolti nell'America's Cup di Napoli, cui saranno riservate consistenti agevolazioni fiscali. Ci spostiamo agli esteri e leviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora Italia e India sono più vicine che mai. Lo ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro dell'India, Narendra Modi. La cronaca: un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia a Milano, uccidendo la maggiore. La settantenne è ricoverata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, un 39enne che era ubriaco, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolico consentito, è risultato anche positivo al narcotest ed è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti. Economia: il gruppo Generali ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un utile netto di 1.169 milioni di euro, in flessione del 2,2% sullo stesso periodo del 2025, con un utile normalizzato salito del 5,2% a 1.266

6 milioni di euro, in entrambi i casi al di sopra delle attese degli analisti. E chiudiamo con lo sport. Capello aveva vinto altri due scudetti sul campo con la Juventus. L'Italia è l'unico caso del mondo in cui il terzo diventa primo. In cielo gli ultimi diventano primi, sulla terra i terzi sono diventati primi. Lo ha detto l'ex amministratore delegato del Milan e del Monza Adriano Galliani, tornando a parlare della vicenda Calciopoli, dello scudetto non assegnato alla Juve nel 2006, durante la presentazione a Solomeo della lista dei 100 candidati allo European Golden Boy, il riservato al miglior under 21 dell'anno nei campionati europei. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Gioisci delle piccole cose. Il segreto per essere felici sta solo nel sapere cogliere quell'attimo. Maria Molly Canardo.

Il 29 febbraio 1940 si fece la storia del cinema, e non solo. Hattie McDaniel fu la prima afroamericana a vincere un Oscar per l'interpretazione di Mami in Via col vento. Preferisco guadagnare $700 alla settimana interpretando una cameriera, piuttosto che $7 al giorno facendo la cameriera. La frase fu pronunciata da lei dopo che venne criticata dalla comunità afroamericana per aver rappresentato lo stereotipo della cameriera di colore.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. La situazione di traffico si mantiene ancora critica nonostante l'ora di punta si stia avviando alla conclusione. I volumi di traffico restano ancora sostenuti verso i principali centri urbani e lungo la rete autostradale. Iniziamo subito dalla 9 Milano-Chiasso. Il traffico è ancora in coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci, per consentire lo svolgimento delle consuete operazioni doganali verso la Svizzera. Spostandoci sulla 8 Milano-Varese troviamo auto in fila tra Viale Certosa e Fiera Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Altre file sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Monza e Cormano verso Milano e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Intenso e rallentato il traffico lungo il percorso delle tre tangenziali milanesi. In entrata a Milano code a tratti sulla 1 Milano-Bologna a partire da Melegnano fino alla tangenziale ovest di Milano. 6 km di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra il bivio per la derivazione per Fiorenzuola e Cremona per lavori verso Brescia. In provincia di Bergamo un incidente rallenta il traffico sulla statale 470 diramazione della Valle Brembana all'altezza di Curno nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sempre.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Video Kill the Radio Star dei Buggles è il brano musicale delle prime volte. In primis è stata la canzone che ha consacrato uno stile di musica completamente nuovo ed innovativo, approcciandosi per la prima volta al mondo dell'elettronica. In secondo luogo, è stato il primo video musicale ad essere trasmesso sul nuovo canale televisivo MTV, nato il 1° agosto del 1981.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionali hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480.

0: AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
2: Sono le 13 e 5 minuti.
3: Ben ritrovati, queste le principali notizie. Agli Schlein penso che il governo non arriverà a scadenza naturale, pronti con un'alleanza progressista. Ebola paura su un volo Air France, aereo diretto a Detroit, dirottato a Montreal per un passeggero a rischio. Papa Leone, nessuno Stato è umano se misura il successo sul potere. Questo e altre notizie ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
4: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962 493.
3: Ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Ospite è sempre carta bianca. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha commentato il momento di forte tensione che attraversa l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. La leader Dem non ha usato giri di parole, ha messo in dubbio la tenuta della maggioranza. Il governo penso che non arriverà alla scadenza naturale della legislatura. È già troppo diviso adesso, ha detto la Schlein. Per gli esteri, un volo Air France diretto negli Stati Uniti è stato dirottato a Montreal in Canada dopo il sospetto che un passeggero potesse essere stato esposto al virus Ebola. Il velivolo, decollato da Parigi e diretto a Detroit, ha cambiato rotta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 maggio, su richiesta delle autorità statunitensi. Secondo la USA Customs and Border Protection, il passeggero era riuscito a salire a bordo per errore dopo essere stato recentemente nell'Africa orientale, area interessata da un focolaio di Ebola. Ci spostiamo sulla cronaca. Nessuna nazione, nessuna società, nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il suo successo unicamente in base al potere o alla prosperità, trascurando coloro che vivono ai margini. Lo ha detto Papa Leone ricevendo i nuovi ambasciatori di Bangladesh, Chad, Mauritius, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka e Yemen presso la Santa Sede. L'amore di Cristo per gli ultimi e dimenticati ci impone di rifiutare ogni forma di egoismo che renda invisibili i poveri e i vulnerabili, ha sottolineato il pontefice. Economia. Il lancio del satellite scientifico Smile con Vega C segna un passaggio industriale e tecnologico rilevante per Avio e per l'intera filiera spaziale italiana. Per la prima volta, infatti, il lanciatore Vega C è stato operato da Avio anche come Launch Service Operator, non solo come Prime Contractor e Design Authority, completando un percorso iniziato nel 2012. La missione Smile, realizzata dall'Agenzia Spaziale Europea e dall'Accademia Cinese delle Scienze, studierà il vento solare e l'interazione tra le particelle provenienti dal Sole e la magnetosfera terrestre, una frontiera sempre più strategica per comprendere lo space weather e proteggere infrastrutture, comunicazioni e sistemi satellitari. A raccontare alla DN Kronos il valore tecnico e industriale di questo passaggio è Irene Cruciani, Head of Flight Mechanics, nonché una delle due voci che hanno accompagnato il lancio nella diretta streaming. E chiudiamo con lo sport. Il Borgo Umbro di Solomeo, nel cuore dell'Italia, è stato palcoscenico della prima tappa del lungo viaggio che porterà alle elezioni dello European Golden Boy 2026, premio istituito da Tutto Sport nel 2003 e giunto alla sua 24esima edizione, assegnato al miglior giocatore under 21 che milita in un club europeo. Sul palco, allestito nel quartier generale di Brunello Cucinelli, è stata svelata la European Golden Boy Top 100, elaborata dal main partner Transfermarkt, che grazie a un continuo aggiornamento permetterà di monitorare costantemente la situazione, garantendo una fotografia autentica del panorama continentale. In testa c'è ancora Lamine Yamal, attaccante classe 2007 del Barcellona e vincitore dell'edizione 2024, che come previsto dal regolamento non potrà essere rieletto avendo già vinto il trofeo almeno una volta. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
5: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
6: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
7: Riccardo Pellegrini presenta Ora Music.

0: pronti, partenza via, nuova puntata di Ora Musica in questo giovedì 21 maggio. Ben trovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica e agli artisti indipendenti. Nostra ospite oggi sarà Alice Stocchino. Ieri abbiamo presentato il nuovo singolo, tra poco parliamo con lei. Ad aprire un classico,
1: Ora Musica Story
0: 1900.

Girls, oggi ad aprire la musica con questo super classico con la produzione di Chess Jankol, I Know Corrida, ad accompagnarci al nostro spazio novità. Novità al primo ascolto, si intitola Cosa mi nascondi, la novità di oggi, ed è il singolo di Danny Music qui a Ora Musica.

0: cantautrice, bassista, musicista, tutto tondo, Alice Stocchino, oggi nostra ospite, torna a Ora Musica perché c'è un nuovo singolo. Ben ritrovata, Alice.
1: Ciao, ciao, grazie, grazie mille.
0: Eccoci qua. Allora, ci siamo sentiti già non molto tempo fa perché era uscito un primo singolo a caratterizzare questo 2026, dopo un paio di pubblicazioni nel 2025, Bambino, Bianco e Nero, e ancora nel 2024. Insomma, un paio di singoli all'anno, vedo, vai avanti a due singoli all'anno più o meno, tre.
1: Esatto, più o meno
0: nel 2023 un po' di più.
1: Esatto, esatto. Diciamo, ho diminuito un pochino la quantità, però insomma ci diamo da fare, ecco.
0: Allora, bella energia, bei suoni e voce molto particolare. Come ci racconti questo nuovo singolo?
1: Allora, come ve lo racconto? Diciamo che è un brano molto introspettivo, è un brano che è un seguito in realtà del brano che è uscito appunto qualche tempo fa, ovvero Masquerade, sì. È un brano in inglese infatti, ed è un po' appunto il seguito, la parte 2, perché parla comunque di introspezione, parla di personalità, parla di identità e parla soprattutto della caduta delle illusioni, perché va a trattare il tema della ricerca della perfezione, che ovviamente questa perfezione viene vista un po' come un'impalcatura, una sorta di grande maschera esistenziale, ma in realtà si arriva poi ad un certo punto in cui crolla tutto, c'è un burnout e bisogna cadere giù.
0: Quindi cadere via giù le maschere.
1: E ritrovare, esattamente, il tema centrale è sempre quello. Bisogna ritrovare se stessi, la propria profondità, la propria intensità, soprattutto dando da mangiare ai propri mostri esistenziali.
0: Mi piace molto quello che dici, cioè sei cosciente del fatto che stai andando controcorrente, no? Perché oggi viviamo nelle maschere e tu invece inviti a toglierle, ad essere noi stessi. Mi piace molto nella presentazione dove sottolinei, no? Non c'è nulla di male ad essere se stessi nel bene e nel male, però se stessi, meglio
1: esattamente
0: una cosa non proprio bella, anche se ma se sei te stesso piuttosto che tante false cose belle.
1: Esattamente, credo che i più grandi rapporti umani, le più grandi connessioni umane siano significative nel momento in cui tu mostri la tua vera identità. Alla fine non possiamo piacere a tutti, però le persone insomma sono tanto varie, tanto diverse, e quindi sicuramente c'è un gruppo di appartenenza, no, in questo senso. Quindi l'importante è mostrarsi veritieri
0: adesso
1: in tutto, soprattutto accettando le proprie insicurezze, le proprie debolezze e i propri difetti.
0: Esattamente, senza voler cambiare tanto viene fuori poi quello che sei
1: veramente. Esattamente. Si può puntare sempre al miglioramento, io sono la prima a dirlo, però insomma impariamo ad accettarci anche così come siamo.
0: Adesso andiamo ad ascoltare il brano. Prima ricordiamo a chi ci segue come trovare Alice Stocchino sui vari social. Basta scrivere Alice Stocchino ed escono, giusto?
1: Esattamente, sei preparatissimo, è proprio così, ovunque Alice Stocchino.
0: Adesso a Ora Musica, grazie per essere tornata qui nella nostra vetrina musicale.
1: Grazie a te.

0: Alice Stocchino con il suo nuovo singolo, oggi nostra ospite qui a Ora Musica.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
4: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ragazza Single, la nuova canzone di Barbara Bert, anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica ad alta rotazione. Barbara Bert, nostra ospite la scorsa settimana nello spazio Interviste. Il Caldo è la nuova canzone firmata Lazzaro.

Aldo, altro brano ad alta rotazione questa settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. C'è un nuovo singolo anche per Roberta Tondelli.

0: Roberta Tondelli è tornata con un nuovo singolo, novità al primo ascolto questa settimana, era Com'ha già fa.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, code per incidente sulla 4 Milano-Brescia, tra Castagnato e il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Venezia. Più avanti, sempre in questa direzione, un altro cantiere è la causa dei 3 km di coda tra Desenzano e Sirmione. Ancora in A4 chiuso il bivio per la A21 Piacenza-Brescia per lavori per chi proviene da Milano fino alle 17 di questo pomeriggio. Traffico intenso sul percorso milanese di questa autostrada con code tra Viale Certosa e Milano Est, sempre in direzione Venezia. Un cantiere rallenta il traffico sulla 21 Milano-Bologna tra Basso Lodigiano e il bivio per la Compranale di Piacenza in direzione Bologna. 2 km di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra il bivio per la diramazione per Fiorenzuola e Cremona per lavori in corso in direzione Brescia. Disagi per chi si sposta in treno sulla linea alta velocità Milano-Bologna. I treni viaggiano con circa 20 minuti di ritardo per un problema tecnico all'altezza di Piacenza. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: All'ora della pennichella pomeridiana, non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
6: Radio, internet, televisione.
7: Radio Punto, semplicemente ovunque.
8: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Si chiama Tattoo, il singolo di Tommy, anche questa settimana in promozione a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Torniamo indietro nel tempo.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: L'angolo dei ricordi di Ora Musica, oggi protagonisti Nomadi con un brano che appartiene al 2003, quindi i Nomadi anni 2000, con questa canzone dal messaggio molto bello e forte: Io voglio vivere.

2003 oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica con questa canzone molto bella che si chiama Io Voglio Vivere. Domani alla stessa ora, altro classico, altro ricordo che andrà a rispuntare. Adesso

0: Giacomo Frabetti, in arte semplicemente Frabetti, tra le promozioni di Ora Musica con il nuovo singolo che si intitola Fiori.
1: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend

Arcobaleni, questa è la nuova canzone di Canestri, pseudonimo di Matteo Manzoni dalle Marche, con questo nuovo singolo a rappresentare quello che sarà il suo nuovo progetto. Ora musica con un'altra novità al primo ascolto, riguarda Jolene Terranova, il nuovo singolo è Baila.

Baila, il singolo di Jolene Terranova tra le novità di Ora Musica. Abbiamo ancora qualche minuto e allora vado a presentarvi l'ennesima novità al primo ascolto di questa settimana. De Monaco, Parole Sole. Come

0: Parole sole, il singolo firmato De Monaco, oggi chiude la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Spot.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
5: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
1: Sono le 14 e 4 minuti.
6: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Confermata in appello la condanna del Mastro per il caso Cospito. Frontiglia, Carotenuta e Mantovani sono tornati in Italia. Pellegrino 83enne derubato sulla via Francigena, ma c'è un lieto fine. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
7: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962 493.
6: Buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Condanna a 8 mesi confermata anche in appello per Andrea Del Mastro, l'ex sottosegretario alla giustizia, imputato per rivelare

L'azione del segreto d'ufficio nell'ambito della vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. Lo hanno deciso i giudici della Terza Corte d'Appello di Roma, che non hanno recepito la richiesta della Procura Generale, che per l'esponente di Fratelli d'Italia aveva sollecitato, così come avvenuto nel primo grado, l'assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato. Per gli esteri, il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto, e il giornalista del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Sono sbarcati all'aeroporto di Fiumicino da un volo di linea proveniente da Atene e sono stati accolti, tra gli altri, dai deputati Arturo Scotto del PD, Arnaldo Lomuti del Movimento 5 Stelle, presenti anche Francesco Silvestri, Andrea Quartini, Alessandra Maiorino e Valentina D'Orso. Anche la mamma di Mantovani era all'aeroporto, Maria Gabriella, e la vice direttrice del Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva, nonché l'attivista Toni La Piccirella. Nel frattempo, l'Organizzazione per i diritti umani e team legale Adalla ha ricevuto conferma ufficiale dal servizio carcerario israeliano e dalle autorità statali in merito al rilascio di tutti gli attivisti. I volontari si trovano attualmente in viaggio verso i punti di imbarco per l'espulsione dal paese. La cronaca a Cerignola, provincia di Foggia. Adriano, un pellegrino di 83 anni, partito dal Trentino per percorrere la via Francigena a piedi, è stato derubato di una catenina d'oro, alla quale erano agganciate una medaglietta con il nome della sua defunta moglie Elena e la fede nuziale di quest'ultima. A raccontare il fatto è stata la Proloco Cerignola PS sulla propria pagina Facebook, la stessa che ha poi aggiornato gli utenti con una buona notizia. La polizia di Cerignola ha ritrovato la collanina e la medaglia. La fede non è stata ancora recuperata, ma ci sarebbero buone speranze che venga ritrovata a breve. L'economia, giugno e il rebus pensioni. Per questo mese si annunciano infatti come le più complicate dell'anno da decifrare. Non si tratta soltanto del consueto accredito mensile, perché nei cedolini compariranno ricalcoli, recuperi fiscali, arretrati e trattenute straordinarie che modificheranno anche di molto gli importi percepiti da molti pensionati. Il pagamento scatterà lunedì 1 giugno, ma già nei giorni precedenti l'INPS renderà disponibili online i cedolini aggiornati. Alcuni assegni saliranno in modo inatteso, altri subiranno riduzioni anche consistenti. E chiudiamo con lo sport. Yannick Sinner scopre tutti i possibili avversari a Roland Garros 2026. Oggi va in scena il sorteggio del tabellone principale dello Slam parigino. Il tennista azzurro arriva al torneo dopo il trionfo all'Internazionale d'Italia, mentre lo scorso anno, nella finale del Roland Garros, è stato battuto da Carlos Alcaraz, assente per infortunio, al termine di una partita maratona terminata al quinto set. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

5. Paolo Rossi, icona del calcio italiano negli anni Ottanta, ha segnato un'epoca. Attaccante talentuoso, capocannoniere del Mondiale 1982, ha contribuito con il suo talento a riportare l'Italia al petto del mondo. Con la maglia della Juventus ha vinto numerosi trofei, diventando simbolo di classe e determinazione. La sua carriera ha incarnato la passione, la grinta e l'indimenticabile bellezza del calcio dell'epoca. Un mito senza tempo.

in Lombardia. Ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: La vita può essere selvaggiamente tragica delle volte, e io ne ho avuto la mia parte. Ma qualunque cosa ti accada, devi mantenere una leggera attitudine comica. In ultima analisi, non devi dimenticarti di ridere. Il 12 maggio 1907 nasceva la leggendaria Katharine Hepburn, unica attrice della storia ad aver vinto 4 Oscar come migliore attrice protagonista.
2: I am my own special creation, so come take a look.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di Slavi arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Pac-Man è nato da un'idea di Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala per far avvicinare le donne ai videogiochi. Le sale giapponesi tra gli anni 70 e 80 erano luoghi scuri, affollati di uomini che giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invader o Galaxian.
2: Ciao!

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 15 e 4 minuti.
5: Una buona giornata, queste le anticipazioni Italia-India da Dolce Vita, Bollywood, Meloni, Cementalasso e Comodi, più vicini che mai. Iran riceve osservazioni USA, le stiamo valutando, il capo del Pentagono assicura, pronti all'azione. Messina denaro, perquisizione a casa e nello studio della sua ex avvocata. Questo e altro ancora dopo la pubblicità, tra pochissimo.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, un po' dolce vita, un po' grande bellezza, con una spruzzata di Bollywood e il tormentone Social Melody a fare da sfondo. Parish Ram Safalta Kikuni Hai, cioè il duro lavoro è la chiave del successo. Giorgia Meloni affida a un proverbio indiano il senso politico del vertice con Narendra Modi, andato in scena ieri nella cornice di Villa Panfili. Difficile immaginare scenario migliore per celebrare l'upgrade dei rapporti tra Roma e Nuova Delhi, a partenariato strategico speciale. Il livello più alto mai raggiunto dalle relazioni bilaterali tra i due paesi, come rivendica la Premier. Possiamo dire, senza timore di smentita, che ora Italia e India sono più vicine che mai. Per gli esteri, diplomazia ancora al lavoro per una risoluzione della guerra tra Iran e USA. Teheran rende noto di aver ricevuto le osservazioni degli Stati Uniti e di essere ora in fase di valutazione. Le stiamo valutando, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Baghai, confermando l'esistenza di un canale di comunicazione indiretto tra le parti. Il Pakistan intanto continua a operare come mediatore e ci sono stati fra i due paesi diversi scambi di messaggi via Islamabad, a partire dal piano in 14 punti proposto da

0: a Teheran per la fine del conflitto. La cronaca su ordine della DDA di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, i carabinieri e la polizia hanno eseguito perquisizioni a casa di un avvocato di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, ora deceduta. La legale in passato ha assistito il boss Matteo Messina Denaro e alcuni suoi favoreggiatori. Le forze dell'ordine hanno perquisito alla presenza del PM Gianluca De Leo lo studio della donna, nel frattempo passato al figlio. L'avvocato non è indagato. A quanto riferiscono i media locali, carabinieri e polizia, pare a volto coperto e in tenuta da maxi operazione, hanno effettuato una serie di perquisizioni anche nelle abitazioni della legale scomparsa nei mesi scorsi. Economia, giugno e il rebus pensioni. Per questo mese si annunciano infatti come le più complicate dell'anno da decifrare. Non si tratta soltanto del consueto accredito mensile, perché nei cedolini compariranno ricalcoli, recuperi fiscali, arretrati e trattenute straordinarie che modificheranno anche di molto gli importi percepiti da molti pensionati. Il pagamento scatterà lunedì 1 giugno, ma già nei giorni precedenti l'INPS renderà disponibili online i cedolini aggiornati. Alcuni assegni saliranno in modo inatteso e altri subiranno riduzioni anche consistenti. Chiudiamo con lo sport. Massimiliano Allegri davanti a un bivio che non sarà sciolto prima di qualche giorno. Prima bisogna capire se il Milan andrà in Champions League e quale progetto gli prospetterà Gerry Cardinale, ma servirà pure dare uno sguardo a Napoli, che cerca un sostituto di Antonio Conte, con Aurelio De Laurentiis che non ha ancora dimenticato l'abboccamento di un anno fa. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e una buona giornata.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Ha perfettamente ragione il nostro jingle, quello che ci dice che la più bella musica degli anni 70 e 80 è qua nel Golden Classic. Però attenzione, facciamo una distinzione un attimo. Questa è la musica, quella che arrivava dagli Stati Uniti, quella che arrivava dall'Europa, non quella che era più commerciale. Non è che ce la vogliamo tirare, però stiamo facendo una trasmissione con la musica con la M maiuscola. Ben trovati ancora con la voce di Marco Del Vais, prossimi 60 minuti insieme. Ormai conoscete già come funziona questo grande appuntamento musicale che si chiama appunto Golden Classic, grazie alla radio che ci dà la possibilità di far conoscere e soprattutto far ritornare in mente dei grandi successi degli anni 70 e 80. Solita oretta, solito orario, solita musica? Beh, non direi proprio, anche perché oggi abbiamo veramente dei pezzi con la M maiuscola, come la prima canzone che apre il nostro nuovo appuntamento. Si chiama Esther Phillips, questa è bellissima.
2: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Voglio sapere qual è il programma che vi fa ascoltare questa prima canzone, anzi questa canzone nel primo appuntamento, così appena si apre in diretta. Non ce n'è, solo il Golden Classic. Me la sto tirando un po' alla grande. Va bene, no, comunque è sempre bello aprire l'appuntamento di ogni trasmissione con il pezzo famoso. Il primo ti dà la carica per poi avere il resto della trasmissione ad hoc. Noi in effetti con questa canzone qui abbiamo aperto veramente alla grande, perché è stata insieme a noi questa cantante che si chiama Esther Phillips con What Difference They Make. Ora c'è un gruppo che è così. Mi sono rinnamorato di questo gruppo. Già da un paio di trasmissioni di questa parte la musica di Change è protagonista, in particolar modo in questo caso con questa bella. È una doppia raccolta con le più belle canzoni che hanno fatto. È stato anche uno dei primi singoli che hanno fatto.

Come ho già detto in diverse occasioni, questa è una trasmissione che mi piace fare perché vado a riascoltarmi delle grandi canzoni e in quel momento così navigo con i ricordi nei bei momenti trascorsi di quegli anni, anni 70, anni 80, più in questo caso anni 80. Spero che la stessa cosa capiti anche voi. Il Golden Classic è trasmissione che vi fa sognare per un attimo e ritornare ai bei momenti vissuti di qualche tempo fa. Come ho già detto anche in apertura di questa canzone, bella, è un gradito ritorno a quello dei Change. Li sto riscoprendo poco alla volta con le canzoni che sono stati i loro grandi successi. Questa era This Is The Very Best In You nel nostro Golden Classic, che ora va avanti. Due pezzi, uno più bello dell'altro.

0: potremo andare avanti ancora per un sacco di tempo a sentire questa canzone, anche perché dura ancora 3 minuti, però il tempo è come tiranno oggi, non lo è mai stato, incredibile. Va bene, allora, da prima questo personaggio che è partito dalla Scozia, è andato in Australia quando era molto giovane, ha deciso di fare il cantante con il passare degli anni e ha fatto una canzone in particolar modo, che è quella che abbiamo sentito, vale dire Love is in the Air, canzone uscita nel 1978. Sto parlando di John Paul Young, da non confondere con l'altro Paul Young, attenzione. Poi invece in sottofondo ancora la canzone più importante di questa cantante, che si chiama Gayle Adams, cantante, come si usa dire, contemporanea, musicale, americana, musicista di musica urban, e non solo, di musica grande da discoteca. Lo è stato in questo caso con l'ascolto della canzone più importante della sua carriera discografica, quella che si chiamava appunto Love Fever. Attenzione, siamo arrivati alla prima pausa del nostro Golden Classic e torneremo con altre grandi belle canzoni.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque. I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

0: Se andiamo avanti così, nei prossimi tempi passeremo tutta la discografia di Crown Heights Affair. Perché mi piacciono un casino. E spero che la stessa cosa sia anche per voi. Anche perché una volta a settimana fa bene ascoltare la musica di Crown Heights Affair. Nascono a Brooklyn nel 1967, pensate un attimino. A New York, New York. Grandi, grandi. Questo è stato un esempio da Surshot, un album piuttosto bello. La canzone era quella che si chiama Use Your Body and Soul. Quando tu balli, usi la testa e l'anima. Lo diceva il cantante, anzi lo dicevano parte dei cantanti di questa band numerosissima. Nel nostro Golden Classic però facciamo una capatina nel 1984. 1984.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

bene, siamo passati per un attimo nella musica particolare dei Bronski Beat con la canzone che abbiamo sentito pochi istanti fa, quella che era Small Town Boy, canzone che è uscita da The Age of Consensus anno 1983, se non ricordo male. E, canzone che è arrivata tramite la voce del grande cantante Jimmy Somerville, che poi ha avuto una sua esperienza da singolo, da personaggio che varcava i grandi successi solo lui, solo lui. Vabbè. Poi invece ancora in sottofondo un album di tantissimo tempo fa con Sharo, era il 1977 quando usciva con Uchi Uchi, questo album che ricordiamo per questa canzone che si chiama Dance a Little Bit Closer, ma anche per l'altra che era Just the Right Side. Ora si cambia ancora musica perché arriva qualcosa di un po' più movimentato.

0: Che bello, stiamo girando intorno agli anni 80, primi anni 80, 1981 esattamente, l'album Love Line di questo gruppo che ha cambiato due o tre volte il nome, passando anche per scioglimenti vari dalla formazione, erano fratelli americani e vabbè, ogni tanto si prendevano, si lasciavano, facevano un discreto successo, ne facevano un altro. La più bella canzone in assoluto considerata dalla notizia che stavo leggendo pochi istanti fa è quella che è If Only Take a Minute, ve la ricordate? Che un giorno o l'altro riascolteremo le nostre Golden Classic, che va avanti. Sì, stiamo andando avanti alla grande, stiamo passando oggi della musica da far venire veramente la pelle d'oca. Questa era quella che si chiamava Love Line e ora, se siete amanti della musica rock, reggetevi, perché sta per arrivare alla batteria il signor Phil Collins.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

non possiamo certamente dire che oggi il ritmo è stato di quello tranquillo tranquillo, assolutamente no. Anche perché quando c'è a martellare sulla batteria Phil Collins, ragazzi miei, c'è botte da orbi per tutti quanti. Va bene. Era un mix, un disco di quelli giganti che si poteva mettere tranquillamente in discoteca e fare ballare veramente tutti, tutti, tutti. Era Land of Confusion nel nostro Golden Classic, che va avanti ancora con una canzone bellissima. Volete sapere di chi si sta per parlare? Di Anita Ward.

0: Beh, volevo essere un pochettino seri e dire la verità. Conoscete tante canzoni voi di Anita Ward? Qualcuno vedo che storce il naso. Anche perché diciamo che questa qua è il più grande successo che ha fatto Anita Ward, del 1979, un album che era intitolato Song of Love. E questa era la traccia probabilmente più bella, perché è stata considerata come 45 giri, quello che è uscito, che ha funzionato anche molto bene nei jukebox, quindi è stato il pezzo che la casa discografica ha utilizzato per puntare sul suo nome. Anita Ward, grande successo, Ring My Bell, nel nostro Golden Classic. Avete ancora in mente la musica che abbiamo sentito prima, quella con Phil Collins? Ecco, benissimo, tenetevela in mente, perché adesso sta proprio per cambiare il genere. Che meraviglia! Ogni tanto si va a riascoltare la musica degli Earth, Wind & Fire. Questa me la son sentita oggi pomeriggio e ho detto, perché non la proponiamo nel Golden Classic? Ed eccola qua.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Queste sono quelle canzoni che non stufano mai di essere ascoltate. Sono quelle canzoni che vanno bene la mattina, vanno bene il pomeriggio, vanno bene la sera, vanno bene la notte, vanno bene quando uno ha voglia di ascoltarle. Basta andare sui vari mercatini musicali digitali e ascoltarsele. O se invece avete la possibilità, usate ancora il vecchio CD o magari anche il vecchio vinile. Non male. Questa era quella che si chiamava September con il gruppo degli Art, Wind & Fire, canzone che sta per arrivare a chiudere il nostro Golden Classic. Eccola qua. L'abbiamo già sentita qualche tempo fa, la riascolteremo perché io sono innamorato follemente di Evelyn Champagne King.

0: Che brutto taglio che abbiamo dovuto fare io e il mio amico regista, però purtroppo il tempo è tiranno, dobbiamo chiudere. Il nostro Golden Classic è finito. Ci risentiamo ad un prossimo su questa bellissima radio. Un altro Golden Classic con la musica funky, soul, disco, in particolar modo, meglio ricordare questa cosa qui. E poi qualche pezzo rock che oggi magari abbiamo tralasciato per dare spazio a della musica che è stata un po' diversa, magari per qualcuno di voi che la sta ascoltando. Che musica sta mettendo quella oggi? Va bene, grazie di essere stati con Marco Del Vice, ci sentiamo alla prossima naturalmente su questa radio, nell'appuntamento che si chiama Golden Classic. Ok? Si chiude? Baracca e burattini, perché c'è questo jingle. Ciao ciao ciao a tutti quanti!
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 16 e 6 minuti.
4: In Italia, caro Tenuto e Mantovani, siamo stati picchiati selvaggiamente. Merz rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE, lettera del cancelliere tedesco a von der Leyen. Gli Stati Uniti rimuovono le sanzioni contro Francesca Albanese dopo l'ok di un giudice a un'ingiunzione. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.

Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento, oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Giovedì 21 maggio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Siamo stati picchiati selvaggiamente, ammanettati con le catene alle caviglie, e questo è il racconto del parlamentare del Movimento 5 Stelle, caro tenuto del giornalista del Fatto Mantovani. Fermati con gli altri attivisti della flottiglia già in Italia, ci pestavano, ci dicevano welcome to Israel, ha detto caro tenuto, che ha visto anche abusi sessuali. Mantovani racconta: ho visto donne colpite, gli altri volontari sono stati rilasciati, partiranno oggi da Israele. Papa Leone dice: nessuno stato umano se misura il successo sul potere. Ucraina: in una lettera indirizzata ai leader dell'UE, il cancelliere tedesco Merz propone di associare Kiev all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visto gli ostacoli e le complessità politiche, scrive nella lettera. Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo. Andiamo negli Stati Uniti: revocate le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele, ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Il Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione dalla lista nera. Costava ad Albanese un blocco a livello globale, con l'impossibilità di usare le principali carte ed effettuare transazioni bancarie. La scorsa settimana un giudice ha accolto la richiesta di un'ingiunzione preliminare contro le sanzioni. Torniamo in Italia: paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona del Napoletano. In molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse, verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti d'intonaco. Cambiamo argomento: dopo aver evocato ieri le elezioni anticipate, Matteo Salvini aggiusta il tiro. Non ci sarà un voto anticipato, lavoriamo fino all'ultimo giorno. Ovviamente ha sottolineato: le guerre non aiutano e spero che finiscano il prima possibile. Ma sul permesso di soggiorno ribadisce che è un gesto di fiducia nei confronti di chi arriva e va tolta chi delinque. Un'ultima notizia in chiusura: a Milano un uomo risultato positivo al test per droga e alcol ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo, una donna è stata sbalzata a oltre 10 metri dal luogo dell'incidente dopo essersi allontanato. A chiamare il 112 sono stati i suoi genitori. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Errare è umano, ma perseverare è diabolico. Sant'Agostino.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

copiando Yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

Tra i personaggi più controversi e discussi nella storia del rock, Alice Cooper è uno dei più popolari artisti del genere, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. L'artista statunitense è spesso a Milano, dove risiede sua moglie e la cognata. Ha anche ricevuto lauree honoris causa dall'università.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: In Schindler's List tutti quanti ricordiamo facilmente la scena della bambina con il cappotto rosso. Questa idea venne a Spielberg sul set di Always, dopo che Audrey Hepburn gli raccontò di questa bambina fatta salire con forza su un treno durante la guerra. L'attrice scelta per interpretare la bambina con il cappotto rosso si chiama Olivia Dabrowska e ai tempi aveva solo 3 anni. Spielberg si raccomandò con lei che non guardasse il film finché non fosse maggiorenne, e invece lei a 11 anni lo guardò e ne rimase inorridita. Quando però fu più grande, diede una nuova chance al film e capì che Spielberg aveva ragione e che doveva essere più adulta per comprendere appieno l'opera a cui aveva preso parte.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e opera in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazioni

0: chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot. Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
0: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. 5,22 carati di ametista, 34 carati di rubini, 34 carati di smeraldi.

0: e 3 minuti.
1: In Italia, caro Tenuto e Mantovani, siamo stati picchiati selvaggiamente. Merz rendere l'Ucraina un membro associato 2, lettera del cancelliere tedesco a von der Leyen. Terremoto ai campi Flegrei, paura e scuole chiuse, magnitudo 4.4. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, giovedì 21 maggio, al microfono Giuliano Ferrigno, esteri in primo piano. Siamo stati picchiati

0: selvaggiamente ammanettati e con le catene alle caviglie. Questo è il racconto del parlamentare del Movimento 5 Stelle, caro tenuto, del giornalista del Fatto Mantovani, fermati con gli altri attivisti della flottiglia già in Italia. Ci pestavano, ci dicevano welcome to Israel, ha detto caro tenuto, che ha visto anche abusi sessuali. Mantovani racconta: ho visto donne colpite, gli altri volontari sono stati rilasciati, partiranno oggi da Israele. Papa Leone dice: nessuno stato è umano se misura il successo sul potere. Ucraina, in una lettera indirizzata ai leader dell'UE, il cancelliere tedesco Merz propone di associare Kiev all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visto gli ostacoli e le complessità politiche, scrive nella lettera. Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo. Andiamo negli Stati Uniti, revocate le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele, ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Il Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione dalla lista nera. Costava ad Albanese un blocco a livello globale con l'impossibilità di usare le principali carte ed effettuare transazioni bancarie. La scorsa settimana un giudice ha accolto la richiesta di un'ingiunzione preliminare contro le sanzioni. Torniamo in Italia, paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona del Napoletano, in molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse, verifiche in corso da parte della Protezione Civile, al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti d'intonaco. Cambiamo argomento. Dopo aver evocato ieri le elezioni anticipate, Matteo Salvini aggiusta il tiro: non ci sarà un voto anticipato, lavoriamo fino all'ultimo giorno. Ovviamente ha sottolineato: le guerre non aiutano e spero che finiscano il prima possibile. Ma sul permesso di soggiorno ribadisce che è un gesto di fiducia nei confronti di chi arriva e va tolta chi delinque. Un'ultima notizia in chiusura: a Milano un uomo risultato positivo al test per droga e alcol ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo, una donna è stata sbalzata a oltre 10 metri dal luogo dell'incidente dopo essersi allontanato. A chiamare il 112 sono stati i suoi genitori. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio. Sull'autostrada 4 Milano-Venezia abbiamo code per un mezzo pesante in fiamme, ormai spento, tra Brescia Ovest e Desenzano in direzione di Venezia, ma ci sono code anche sulla carreggiata opposta, quindi in direzione di Milano, a causa dei curiosi. Sempre in A4, ma nell'area di Milano, troviamo code per incidente tra Pero e Sesto San Giovanni direzione Venezia. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa si sta in fila per lavori tra Gallarate e Busto Arsizio in direzione della Milano-Varese. A Milano traffico intenso lungo le tangenziali con code a tratti. Passiamo ai lavori previsti per questa notte. Sulla A8 Milano-Varese tra le 21 e le 5 sarà chiuso il tratto tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Contestualmente chiusa l'immissione sulla A8 per chi dalla diramazione Gallarate-Gattico deve proseguire verso Varese. E con lo stesso orario, quindi 21:05, l'autostrada A8 sarà chiusa anche verso Milano tra Varese e Solbiate Arno. Sul tratto milanese dell'autostrada A4 tra le 22 e le 5 sarà chiusa l'immissione sulla A8 Milano-Varese per chi da Venezia deve proseguire verso Varese. Da Massimo Veschi è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
5: Al centro esatto della musica.
4: Su Radio Punto c'è Al Centro della Musica con Angelo Moscara.
6: Eccomi qui amici, io sono Angelo Moscara e sono qui come voi al Centro della Musica in questo giovedì 21 maggio 2026. Abbiamo questi 60 minuti da passare insieme, con tanta musica naturalmente, quattro chiacchiere insieme e c'è una bella playlist da ascoltare insieme per questa giornata molto molto molto speciale, poi vi spiego il perché. Giovedì 21 maggio 2026. Allora, partiamo immediatamente con The Weeknd. Il brano si chiama Save Your Tears.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: The Weeknd è qui con noi con uno dei suoi successi, Save Your Tears, ascoltati in questo 21 maggio 2026. Il 21 maggio, nasceva mio papà che non c'è più e voglio fargli gli auguri lo stesso in questo 21 maggio. Poi è il compleanno di Lino Guanciale, di Marco Carta, di Gali e di Leo Sayer e di Roberto Rovellini, che è il direttore di Radio Punto. Perciò auguri Roberto qui in diretta da parte di Angelo Moscara. Il 21 maggio 1983 David Bowie ha raggiunto la vetta delle classifiche Billboard Hot 100 per la seconda volta con Let's Dance. Il brano ha conquistato il primo posto anche in altri 11 paesi, tra cui il Regno Unito, dove ha ottenuto la certificazione, pensate un po', di disco di platino.

per quest'oggi, per questo giovedì, insieme ai Voyage, gruppo francese. Il brano si chiamava semplicemente Souvenir, l'abbiamo ascoltato insieme, l'abbiamo ascoltato naturalmente in FM con Radio Punto in 88.15, 89.10 e 88.8. Si può ascoltare Radio Punto, lo dico sempre, in suono digitale, in DAB Plus, perciò armatevi di una radiolina piccolina, quelle da pochi soldi, ci sono anche quelle da 20 euro che captano benissimo il sistema DAB. Poi ci sono anche le autoradio adesso nelle macchine di ultima generazione, nelle auto di ultima generazione il DAB è di casa, e perciò con il DAB si può ascoltare la bella musica sia in Lombardia che in Piemonte che anche in Emilia Romagna, la bella musica digitale di Radio Punto. Si può vedere Radio Punto perché Radio Punto è Radio Punto TV, perciò andate col vostro televisore collegato in internet nel sito di Radio Punto e vedrete i colori e i suoni di Radio Punto. Lo potete fare anche col vostro smartphone, dove potete scaricare anche la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Lo potete fare anche col vostro computer andando nel sito radiopunto.it. potete whatsappare con noi 379 100 26 45. Si può ascoltare il diamante di Zucchero.

0: sono venuti a trovarci Phil Belli insieme a Phil Collins con questo brano anni 80, Is Lover, giovedì 21 maggio 2026, amici, 21 di maggio arriva la bella stagione e anche a Milano arriva la Movida, nuova stretta sulla Movida a Milano. Però il comune ha avviato l'iter per introdurre due ordinanze sindacali che regolamentano le notti estive dall'inizio di giugno a inizio novembre. Il provvedimento interessa 11 zone della città e l'area Lazzaretto Melzo, con l'obiettivo di bilanciare il diritto al riposo dei residenti e delle attività commerciali. Le aree coinvolte dalle prime restrizioni sono Nolo, Isola, Sarpi, Casariano, Arco della Pace, Como, Gao Aulenti, Garibaldi, con eccezioni di con qualche eccezione. Poi c'è Brera, Ticinese, Darsena, Navigli naturalmente, e 5 vie, stop alla vendita di alcolici per negozi al dettaglio e distributori automatici dalle ore 22. Perciò mi raccomando, andateci piano a bere, perché con ste birre si sta un po' esagerando. Io sono astemio, lo vedo circolare troppe bottiglie di birra e fanno male anche al fegato. Bene amici, appuntamento con il traffico, molto molto importante.
1: Radio Punto, radio, internet, televisione, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio. Sull'autostrada 4 Milano-Venezia abbiamo code per un mezzo pesante in fiamme, ormai spento, tra Brescia Ovest e Desenzano in direzione di Venezia, ma ci sono code anche sulla carreggiata opposta, quindi in direzione di Milano, a causa dei curiosi. Sempre in A4, ma nell'area di Milano, troviamo code per incidente tra Pero e Sesto San Giovanni direzione Venezia. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa si sta in fila per lavori tra Gallarate e Busto Arsizio in direzione della Milano-Varese. A Milano traffico intenso lungo le tangenziali con code a tratti. Passiamo ai lavori previsti per questa notte. Sulla A8 Milano-Varese tra le 21 e le 5 sarà chiuso il tratto tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Contestualmente è chiusa l'immissione sulla A8 per chi dalla diramazione Gallarate-Gattico deve proseguire verso Varese. E con lo stesso orario, quindi 21.5, l'autostrada A8 sarà chiusa anche verso Milano tra Varese e Solbiate Arno. Sul tratto milanese dell'autostrada A4 tra le 22 e le 5 sarà chiusa l'immissione sulla A8 Milano-Varese per chi da Venezia deve proseguire verso Varese. Da Massimo Veschi è tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

One Republic qui con noi con il brano West Coast che abbiamo ascoltato quest'oggi al Centro della Musica con Angelo Moscara. Ormai si sa, amici, che per invecchiare bene occorre mangiare alimenti sani, fare attività fisica e imparare a gestire lo stress che ci circonda tutti i giorni, il che non è per niente facile. Ma recenti studi dicono che anche leggere riduce l'invecchiamento, inoltre allena la memoria e la concentrazione. Sforzarsi di ricordare trame, personaggi e concetti mantiene attiva la neuroplasticità, ovvero la capacità del cervello di creare nuove connessioni. Cerchiamo di leggere un po' di più e di leggere magari anche meglio. E ascoltiamo anche il punto classic.

per radio.classic quest'oggi, per questo giovedì 21 maggio 2026, un super classico, Roberto Vecchioni, Samarcanda.

È tutto facile, so easy to fall in love, dice Olivia Dean. E anche per lui è tutto facile, per Leo Messi. Il 38enne Leo Messi, fuoriclasse argentino, ha ufficializzato in queste ore di aver acquistato il 100% delle quote della UE Cornellà, club di Barcellona che milita nel campionato di quarta divisione spagnolo, specializzato nella valorizzazione dei giovani talenti del territorio. Un sodalizio che conferma il legame con la Catalogna e con la città in cui ha costruito le sue fortune. L'arrivo di Leo Messi segna l'inizio di un nuovo capitolo della storia di questo club, volto a promuovere la crescita sia sportiva che istituzionale, che potrà così continuare ancora di più a forza di investire e valorizzare nei talenti del vivaio. Perciò Leo Messi ha deciso di valorizzare i giovani, e fa bene, dovrebbero farlo anche in Italia, perché abbiamo bisogno di giovani da portare nella nostra nazionale per portarla grande come lo era una volta. Abbiamo qui con noi Nick Hammond, Tell Me.

0: Bene amici, giovedì 21 maggio 2026, dalle 17 alle 18 siete stati in mia compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 18, solo il sabato. Vi ricordo che la trasmissione si chiama Al Centro della Musica Weekend e va in onda dalle 18 alle 19. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani, sempre qui su Radio Punto, sempre naturalmente al Centro della Musica. Ciao ciao da Angelo Moscara, a te Lilia.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 18 e 2 minuti.
5: In Italia, Caratenuto e Mantovani, siamo stati picchiati selvaggiamente. Merz, rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE, lettera del cancelliere tedesco a von der Leyen. Gli Stati Uniti rimuovono le sanzioni contro Francesca Albanese, dopo l'ok di un giudice a un'ingiunzione. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.

0: del Movimento 5 Stelle, caro tenuto del giornalista del Fatto Mantovani, fermati con gli altri attivisti della flottiglia già in Italia, ci pestavano, ci dicevano welcome to Israel, ha detto caro tenuto che ha visto anche abusi sessuali. Mantovani racconta, ho visto donne colpite, gli altri volontari sono stati rilasciati, partiranno oggi da Israele. Papa Leone dice, nessuno state umano se misura il successo sul potere. Ucraina, in una lettera indirizzata ai leader dell'UE, il cancelliere tedesco Merz propone di associare Kiev all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visto gli ostacoli e le complessità politiche, scrive nella lettera. Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo. Andiamo negli Stati Uniti, revocate le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele, ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Il Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione dalla lista nera. Costava ad Albanese un blocco a livello globale con l'impossibilità di usare le principali carte ed effettuare transazioni bancarie. La scorsa settimana un giudice ha accolto la richiesta di un'ingiunzione preliminare contro le sanzioni. Torniamo in Italia, paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona del Napoletano, in molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse, verifiche in corso da parte della Protezione Civile, al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti d'intonaco. Cambiamo argomento. Dopo aver evocato ieri le elezioni anticipate, Matteo Salvini aggiusta il tiro. Non ci sarà un voto anticipato, lavoriamo fino all'ultimo giorno. Ovviamente ha sottolineato, le guerre non aiutano e spero che finiscano il prima possibile. Ma sul permesso di soggiorno ribadisce che è un gesto di fiducia nei confronti di chi arriva e va tolta chi delinque. Un'ultima notizia in chiusura, a Milano un uomo risultato positivo al test per droga e alcol ha investito due anziane sorelle di 75-70 anni che attraversavano sulle strisce uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo, una donna è stata sbalzata oltre 10 metri dal luogo dell'incidente dopo essersi allontanato. A chiamare il 112 sono stati i suoi genitori. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
3: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia e noi ci sentiamo come sempre a quest'ora. Apriamo la nostra puntata insieme a voi cari ascoltatori. Vorrei salutare anche Angelo Moscara, che fino ad ora è stato con noi con la sua Al Centro della Musica. Qui nella nostra puntata ovviamente c'è sempre tanta musica bellissima, di altissima qualità, degli anni 70, 80, 90, i brani attuali, ma solo quelli che fanno stare bene, che ci evocano dei bei ricordi e che ci fanno veramente sentirsi un po' più alleggeriti, forse visto che oggi è già giovedì 21 maggio, anche per quello, e noi siamo qui apposta a tenervi compagnia e a farvi già iniziare a divertirvi, perché il weekend si può anche iniziare da giovedì sera, perché no, magari un piccolo aperitivo sempre in nostra compagnia, ovviamente, perché qua noi vi diamo il divertimento, ve lo garantiamo, raccontiamo anche delle storie molto interessanti, gli argomenti e appuntamenti con Radio Punto Classica, quelli belli, quelli che regalano i successi degli anni 70. Allora amici, è tutto pronto, è tutto in linea, e allora iniziamo subitissimo con il nostro primo brano. Neyo presenterà Up, Out and Gone. Buon ascolto.
4: I need a

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Eh sì, è stato lui, né io, con Up, Out and Gone, a farci stare bene anche questo giovedì sera. Ma a proposito, vi piace viaggiare? Beh, a chi che non piace, no? Però non è solo piacevole, ma anche utile, soprattutto per la nostra salute mentale, per il nostro benessere emotivo. Anche il fatto di organizzare un viaggio è già una cosa che fa stare bene, sinceramente. Anche se ci sono troppe cose da organizzare, può diventare impegnativo. Possiamo usare i servizi delle agenzie viaggi, magari, certo, ma sono delle spese extra e uno, quando pianifica un viaggio, di solito vuole risparmiare. In ogni caso, siamo sempre più agevolati adesso, ragazzi, con tutte le piattaforme online che ci permettono di organizzare molto velocemente i nostri spostamenti e alloggi. Ora potrebbe arrivare un'altra novità che ci velocizzerebbe ancora di più l'organizzazione delle nostre vacanze. E allora, se siete pronti, tra poco ne parliamo.

È stato il nostro primo appuntamento con Radio.Classic, che ci ha regalato il brano di The Real Thing, You to Me Are Everything. E adesso siamo in tema dei viaggi, ragazzi. I viaggi fanno sempre bene, anche organizzare un viaggio è già un piacere enorme. Però, siccome abbiamo sempre poco tempo a disposizione, vorremmo che sia un processo più veloce e snello possibile. La tecnologia ci aiuta in questo caso, ci sono varie piattaforme online e le app dove si può prenotare tutto: l'aereo, treno, l'hotel, perfino una macchina a noleggio, tutto. C'è una novità che potrebbe arrivare a riguardo la prenotazione dei treni, e questa cosa dovrebbe rendere ancora più facile l'organizzazione dei nostri spostamenti. Si tratta di un nuovo pacchetto passeggeri, così si chiama, che permetterebbe di cercare, confrontare e acquistare biglietti treno per tutte le destinazioni europee su un'unica piattaforma. Quindi, per esempio, se dovete prendere il treno da Milano a Parigi e dopo per Londra, potrete cercare tutti i treni del vostro tragitto nello stesso posto. E poi dicono che, essendo un biglietto unico, questo garantirà anche la maggiore protezione se stiamo parlando dei ritardi dei treni di coincidenza. Un po' come un volo con scalo, quando c'è un biglietto aereo che include più tappe, anche lì abbiamo dei diritti di prendere un altro volo dopo, se il primo volo è arrivato in ritardo. Molto bene. Beh, la possibilità di prenotare tutti i treni sullo stesso sito è molto comodo, ma sarà anche conveniente come prezzo? Beh, quello ancora non si sa. C'è chi ha espresso il timore, infatti, che possa costare di più per via delle commissioni che prenderanno le piattaforme che si aderiranno all'iniziativa. Beh, vedremo, non ci resta nient'altro che aspettare, ragazzi.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Wow, avete visto che è successo? Abbiamo rispolverato Don't Leave Me This Way, che è una canzone di genere R&B soul disco scritta da Kenneth Gamble, Len Hupp e Cary Gilbert. La prima versione è stata registrata da Harold Melvin and the Blue Notes nel 1975. Invece noi abbiamo ascoltato la cover cantata da The Common Arts, e anche questa versione ci piace molto, molto molto bella davvero. E invece cosa ne pensate di comprare i biglietti treno sulla stessa piattaforma online? Questa cosa potrebbe arrivare, ci stanno pensando, comprare i biglietti treno, ma non vi avevo detto, per tutte le tappe, cioè tutte le mete europee. Quindi potete comprare il biglietto da Milano a Parigi, da Parigi a Londra, tutti nello stesso posto, nello stesso luogo, sullo stesso sito, nella stessa app. Questa novità potrebbe arrivare tra poco, però bisogna anche vedere se sarà conveniente come prezzo, che sarà comodo, quello sicuramente, però bisogna vedere se i biglietti non costeranno un po' troppo per via delle commissioni che prenderanno le piattaforme che si aderiranno all'iniziativa, perché sappiamo che ci sono che dovranno pagare le commissioni, ma come risultato anche noi forse dovremo pagare di più, ma vedremo un po'. Intanto continuiamo a godere la musica di Radio Punto, per il momento facciamo una piccola pausa, ma non ci fermiamo mica, ascoltiamo Infotraffico AC Lombardia e ci sentiamo tra un po'.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde Lombardia, mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia code a tratti per traffico tra il bivio con la 21 Torino-Piacenza-Brescia e Verona Est in direzione di Venezia. Sempre in A4 ma nell'area milanese code anche qui per traffico tra Pero e Milano Est verso Venezia e in direzione di Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Altri file sulla 8 Milano-Varese ma per incidente tra Origio Ovest e Bus Farsizio in direzione di Varese. Traficate le tangenziali e la Milano-Meda e la Milano-Lecco in uscita dalla città. Restiamo sulla Milano-Lecco per un incidente avvenuto all'altezza di Seregno, ci sono code nelle due direzioni. Problemi sulla statale 42 del tonale della Mendola, per incidente la strada è chiusa all'altezza di Casazza nelle due direzioni, inevitabili ripercussioni per il traffico. E sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, code in prossimità dei lavori tra Gallarate e Busto Arsizio in direzione della 8 Milano-Varese. Incidente sulla 1 Milano-Bologna, si sta in fila tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano, in carreggiata opposta a altre file ma per lavori tra Basso Lodigiano e Piacenza. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Slow time, dedicati più tempo in compagnia di Lilia.
5: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
6: Five days on the

Non poteva esserci un brano più adatto da aprire la nostra seconda parte. Lost Frequencies featuring Callum Scott, Where Are You Now, così si intitola, ed è il brano che fa stare bene anche quest'ora, che ci vuole. Bentornati ragazzi, state ascoltando Slow Time, ovviamente abbiamo appena aperto la nostra seconda parte. Sono Lilia e vi ricordo che per ascoltarci basta veramente poco. Se andate sul nostro sito radio.it potete ascoltarci ovunque nel mondo, e non solo ascoltarci ma anche vederci e vedere le nostre belle facce se cliccate su un'iconcina che vi uscirà a destra. Se volete ascoltarci solo in video, allora a sinistra. E se invece se siete in macchina, cercateci sulle frequenze FM a Milano e in provincia, 89.1, 88.8 e 88.15, anche in Da Plus in tutta Lombardia invece. E come sempre diciamo, il Radio.Classic torna, e torna anche adesso. Infatti è arrivato il suo momento, il nostro secondo appuntamento per oggi, e ci sarà anche adesso una bella sorpresa direttamente dagli anni 70. Buon ascolto.

Ma non è una sorpresa, è una sorpresona che abbiamo appena ascoltato David Bowie e il suo brano leggendario Heroes. Abbiamo ascoltato ovviamente all'interno di Radio.Classic, che ci ha portato questo bellissimo ricordo. Sapete qual è il tratto più fastidioso in assoluto in una persona? La maleducazione. Se avete pensato anche voi a quello, avete fatto bene. Perché se ci accorgiamo che una persona è maleducata, non abbiamo più nessuna voglia di comunicare con lui o lei. Per fortuna, la maggior parte di persone che incontriamo durante la nostra vita sono gentili ed educati. Meno male. Ma ci sono sempre le eccezioni che confermano la regola, purtroppo. Se dobbiamo pensarci, così per curiosità, in quale paese c'è la più alta concentrazione di persone gentili? Esiste una classifica in realtà, e tra poco la scopriamo insieme.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, formazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

Watkins e Jones, Soul Bossa Nova. Questo è stato il brano che abbiamo ascoltato, che ci ha riportato indietro negli anni 90. Che meraviglia! Non ci vuole tanto a dire buongiorno, grazie, arrivederci, vero? Eppure alcuni fanno fatica a farlo. Per fortuna la maggior parte di noi siamo delle persone educate, soprattutto in Giappone ci sono tante persone cortesi, a quanto pare. Sapete perché? Perché sono in cima alla classifica dei paesi più educati del mondo del 2026. Questo ce lo dice l'ultima indagine, che ha preso in considerazione tanti aspetti: i comportamenti quotidiani, il rispetto verso il prossimo, le esperienze dirette con gli intervistatori dello studio. Non c'è niente di sorprendente che vince il Giappone. Comunque, l'educazione fa parte della loro cultura, come sappiamo. Basta solo ricordare come si salutano sempre con l'inchino. E subito dopo il Giappone c'è il Canada, per il loro approccio accogliente con proprio chiunque. Vediamo anche la Cina in questa classifica, sempre un paese asiatico, e anche lì la gentilezza fa parte delle loro tradizioni culturali. Anche la Germania, per il loro rispetto delle regole sociali e degli spazi privati degli altri. Quindi quello che possiamo dire è che questo studio dimostra che l'educazione non è solo una cosa personale, ma un qualcosa che riflette la società di un determinato paese. E la società, a sua volta, influisce su ognuno di noi e i nostri comportamenti quotidiani. Ma siamo anche noi che possiamo decidere se essere gentili o meno. Comunque, ricordiamoci di prendere una decisione giusta.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
5: Sono le 19 e 3 minuti.
6: In Italia, Caratenuto e Mantovani, siamo stati picchiati selvaggiamente. Merz, rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE, lettera del cancelliere tedesco a von der Leyen. Terremoto ai campi Flegrei, paura e scuole chiuse, magnitudo 4.4. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa, non andate via.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. Siamo stati picchiati selvaggiamente, ammanettati con le catene alle caviglie. Questo è il racconto del parlamentare del Movimento 5 Stelle Carotenuto e del giornalista del Fatto Mantovani, fermati con gli altri attivisti della flottiglia già in Italia. Ci pestavano, ci dicevano welcome to Israel, ha detto Carotenuto, che ha visto anche abusi sessuali. Mantovani racconta: ho visto donne colpite, gli altri volontari sono stati rilasciati, partiranno oggi da Israele. Papa Leone dice: nessuno stato umano se misura il successo sul potere. Ucraina, in una lettera indirizzata ai leader dell'UE, il cancelliere tedesco Merz propone di associare Kiev all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visto gli ostacoli e le complessità politiche, scrive nella lettera. Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo. Andiamo negli Stati Uniti, revocate le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Il Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione dalla lista nera. Costava ad albanese un blocco a livello globale con l'impossibilità di usare le principali carte ed effettuare transazioni bancarie. La scorsa settimana un giudice ha accolto la richiesta di un'ingiunzione preliminare contro le sanzioni. Torniamo in Italia. Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona del Napoletano. In molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse. Verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti d'intonaco. Cambiamo argomento. Dopo aver evocato ieri le elezioni anticipate, Matteo Salvini aggiusta il tiro. Non ci sarà un voto anticipato. Lavoriamo fino all'ultimo giorno. Ovviamente ha sottolineato le guerre non aiutano e spero che finiscano il prima possibile. Ma sul permesso di soggiorno ribadisce che è un gesto di fiducia nei confronti di chi arriva e va tolta chi delinque. Un'ultima notizia in chiusura. A Milano un uomo risultato positivo al test per droga e alcol ha investito due anziane sorelle di 75-70 anni che attraversavano sulle strisce uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo. Una donna è stata sbalzata oltre 10 metri dal luogo dell'incidente dopo essersi allontanato. A chiamare il 112 sono stati i suoi genitori. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
8: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
9: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese incolonnamenti a causa di un incidente avvenuto tra il bivio con la 9 Milano Chiasso e Busto Arsizio in direzione di Varese. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, code in prossimità dei lavori tra Gallarate e Busto Arsizio in direzione della 8 Milano Varese. Ed è intenso il traffico nell'area milanese sulla 4, code tra Pero ed Agrate in direzione di Venezia e verso Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Traficate le tangenziali e la Milano Lecco la Milano Meda in uscita dalla città. Restiamo sulla Milano Meda, ci sono code a causa di un incidente avvenuto tra Meda e Cesano Maderno in direzione Milano. Di nuovo sulla 4 Milano Venezia, code a tratti per traffico tra la 21 Torino Piacenza Brescia e Verona Est in direzione di Venezia. E sulla 1 Milano Bologna per lavori, code tra Basso Lodigiano e Piacenza verso Bologna. Sempre per lavori si sta in fila anche sulla 21 Torino Piacenza Brescia tra Cremona e Castelvetro nelle due direzioni. Bene, è tutto, grazie. Grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
10: In tutto il mondo.
11: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
12: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Per me la musica è il colore, non il dipinto. La mia musica mi permette di dipingere me stesso. David Bowie.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Noi che, quando a scuola c'era l'ora di ginnastica, partivamo da casa in tuta.

0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di venerdì l'anticiclone subtropicale abbraccerà tutto il nostro territorio. Sarà dunque una giornata stabile, ben assolata, con cieli sereni o al più lievemente velati. Le temperature massime diurne saranno in aumento da nord a sud, specialmente al centro-nord si arriveranno a toccare localmente i 29-30 gradi, ma anche sul resto del paese facilmente si sfioreranno i 26-27 gradi, caldo poi in aumento ovunque nel corso del weekend. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
0: Radio Punto. Semplicemente.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Next.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: L'antica saggezza della nonna trova nella scienza una spiegazione elegante. L'acqua salata non è solo un disinfettante, ma agisce grazie all'osmosi per ridurre rapidamente il gonfiore. In una soluzione salina ipertonica, più concentrata all'esterno delle cellule, l'acqua viene richiamata fuori dalle cellule stesse, alleviando il rigonfiamento e il fastidio. Il principio è semplice. L'acqua si sposta spontaneamente attraverso una membrana semipermeabile da una zona a minore concentrazione di sale a una più concentrata, cercando un equilibrio. Basta un esperimento casalingo con una patata immersa in una soluzione salina per vedere visivamente questo fenomeno. La parte a contatto con il sale si sgonfia perché l'acqua cellulare è uscita. Questo piccolo gesto domestico, tramandato da generazioni, si rivela un perfetto alleato della salute. Un rimedio naturale che unisce tradizione e principio scientifico, con un effetto concreto e immediato.

0: Piacenza-Brescia tra Castelvetro e Cremona nelle due direzioni.
1: Lavori di notte sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria in direzione di Varese. Contestualmente chiusa l'immissione sulla 8 per chi dalla diramazione Gallarate-Gattico deve proseguire verso Varese. E con lo stesso orario, quindi 21.5, l'autostrada A8 sarà chiusa anche in direzione di Milano tra Varese e Solbiate-Arno. E a Milano sul tratto cittadino della 4 tra le 22 e le 5 chiusa l'immissione sulla 8 Milano-Varese per chi da Venezia deve proseguire verso Varese. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot. Gli Swatch Store in tutto il mondo vendono milioni di pezzi e negli anni 80 se ne portano due o più orologi sul polso, si usano per fermare i capelli a coda di cavallo e si attaccano ai vestiti.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Tutte le cose che ora si credono antichissime furono nuove un tempo. Publio Cornelio Tacito.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: David Bowie nel 1997 è il primo artista a collocare delle obbligazioni. I Bowie Bonds, un'emissione di titoli decennali di 55 milioni di dollari, interamente acquistati dalla Prudential Insurance Company e garantita dai diritti d'autore di 287 canzoni contenute in 25 album registrati prima del 1990. L'idea è stata seguita da altri artisti tra cui James Brown, Ashford & Simpson e The Isley Brothers.

in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Era il 1961. Il suo esordio cinematografico sarebbe arrivato solo 8 anni dopo. Ma Al Pacino frequentava già una scuola per attori e a soli 21 anni venne arrestato perché trovato in possesso di un'arma da fuoco non registrata e con tanto di movente per un omicidio. Lui si difese sostenendo di girare con una pistola in tasca per immedesimarsi meglio nel ruolo di un personaggio che doveva interpretare. Nessuno gli credette, ma alla fine fu scarcerato su cauzione. Chissà che cosa avranno pensato qualche anno più tardi gli agenti che lo arrestarono.

In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. Quando il cubo viene risolto, mostra un diverso tipo di gemma su ciascun lato.

0: Sono le 20 e 55 minuti.
1: In Italia, Caratenuto e Mantovani, siamo stati picchiati selvaggiamente. Merz, rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE, lettera del cancelliere tedesco von der Leyen. Terremoto ai Campi Flegrei, paura e scuole chiuse, magnitudo 4.4. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
2: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

0: ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Siamo stati picchiati selvaggiamente, ammanettati con le catene alle caviglie, e questo è il racconto del parlamentare del Movimento 5 Stelle, caro tenuto, del giornalista del Fatto Mantovani, fermati con gli altri attivisti della flottiglia già in Italia. Ci pestavano, ci dicevano welcome to Israel, ha detto caro tenuto, che ha visto anche abusi sessuali. Mantovani racconta: ho visto donne colpite, gli altri volontari sono stati rilasciati, partiranno oggi da Israele. Papa Leone dice: nessuno state umano se misura il successo sul potere. Ucraina, in una lettera indirizzata ai leader dell'UE, il cancelliere tedesco Merz propone di associare Kiev all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visto gli ostacoli e le complessità politiche, scrive nella lettera. Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo. Andiamo negli Stati Uniti, revocate le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele, ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Il Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione dalla lista nera. Costava ad Albanese un blocco a livello globale con l'impossibilità di usare le principali carte ed effettuare transazioni bancarie. La scorsa settimana un giudice ha accolto la richiesta di un'ingiunzione preliminare contro le sanzioni. Torniamo in Italia. Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona del Napoletano. In molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse, verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti d'intonaco. Cambiamo argomento. Dopo aver evocato ieri le elezioni anticipate, Matteo Salvini aggiusta il tiro: non ci sarà un voto anticipato, lavoriamo fino all'ultimo giorno. Ovviamente ha sottolineato: le guerre non aiutano e spero che finiscano il prima possibile. Ma sul permesso di soggiorno ribadisce che è un gesto di fiducia nei confronti di chi arriva e va tolto chi delinque. Un'ultima notizia in chiusura: a Milano un uomo risultato positivo al test per droga e alcol ha investito due anziane sorelle di 75-70 anni che attraversavano sulle strisce, uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo, una donna è stata sbalzata oltre 10 metri dal luogo dell'incidente dopo essersi allontanato. A chiamare il 112 sono stati i suoi genitori. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta del

0: le accattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Spot.

0: Franco
1: all'autoradio
0: Dante e Fabrizio.
1: Buona pedalata a tutti, ragazzi.
2: E ben ritrovati con Musica dall'Ammiraglia, puntata del 21 maggio 2026, puntuali come sempre alle 21.05, Musica dall'Ammiraglia dalle frequenze di Radio Punto. Abbiamo già ricordato che l'Inter ha vinto il campionato della Coppa Italia?
0: No, abbiamo già più volte ricordato. Ah, okay, vabbè, ciao a tutti ragazzi.
1: Più volte, una volta.
2: Per sicurezza.
1: Per seconda volta.
0: Per me è già troppo.
2: Va bene.
1: Ricordare, lo sappiamo che è uno sport difficile.
0: È duro, è duro.
2: Durissima. Allora,
1: i vostri DJ preferiti giovedì.
2: La parte del calcio è finita qui, ok? Passiamo agli altri sport. Allora Franco, c'è l'attualità nel ciclismo.
1: Attualità, ciclismo, via. Giro d'Italia, parliamo un po' di Giro d'Italia, quindi parliamo di Giro d'Italia, parleremo di maglie rose.
0: Sì. Poi abbiamo l'esperto che ci parla di quello che oggi ha deciso di scegliere come sport, come al solito ci sorprenderà. E poi vediamo.
2: E poi io
0: poi ci sono un po' di cose.
2: Una sorpresa per voi dopo.
0: Sì, addirittura una sorpresa. Sì, sì.
1: Un uovo di Pasqua.
2: È un po' tardi per Pasqua, però una sorpresa.
0: Vedremo.
2: Va bene, per la musica invece anche qui parliamo di attualità, perché all'inizio di questa settimana, per ragioni varie, sono stato a Berlino. Berlino è una città che ha sempre un fascino particolare sotto tanti punti di vista, ed è, insomma, incarna un po' una, per quelli della nostra generazione, comunque in generale per il nostro secolo, è una città piena di significato. Per cui mi sono detto, perché non fare una playlist così legata a Berlino? Non è la prima volta che la facciamo, ne abbiamo già fatte altre. Iniziavano normalmente con David Bowie, con Heroes, che è uno dei punti fermi, per questa sera per una volta facciamo così, non l'ascoltiamo. Sentiremo un po' di pezzi che sono stati eseguiti appunto a Berlino. C'è qualche cosa live, qualche cosa che invece è stata più che altro concepita a Berlino. E di conseguenza, insomma, abbiamo una playlist di pezzi musicali o di artisti che in qualche modo un legame con questa città ce l'hanno, un legame comunque molto forte.
0: E va detto, allora, assolutamente di altissimo livello la playlist.
2: Bene, bene, sì, gli artisti sono tutti di grande livello. Il primo pezzo che sta faticando un po' a partire, perché la regia non ci sta...
0: Non ci aiuta.
2: Assistendo, non ci aiuta. Vabbè, dobbiamo portare un po' di pazienza, ma prima o poi arriverà. Vabbè. Possiamo dire due cose. Sono i Depeche Mode. Il legame che hanno i Depeche Mode con Berlino è un legame molto forte. Infatti, è una delle città che, diciamo, ha più fan di questo gruppo, che comunque ha una presenza assolutamente a livello mondiale totale. E pezzo che vorremmo sentire, che però allora, facciamo qualche prova.
1: Arriva.

Questo, no, eccolo qua. Va bene, è arrivato, ci ha messo un attimino di tempo, si è ribloccato, no, eccolo qua. Vabbè, iniziamo un po' zoppicante. Sono i Depeche Mode, appunto, qui siamo a Berlino, è un live a Berlino, la telecamera entra nella O2 Arena, blu-nero, luci un po' fredde, come lo stile un po' dei Depeche Mode, e questo è uno dei pezzi che hanno, diciamo, consacrato la band, si chiama Enjoy the Silence, appunto sono i Depeche Mode da Berlino, dalla O2 Arena di Berlino, per Musica dall'Ammiraglio.

0: E anche qui dai microfoni di Radio Punto ci siamo uniti al coro che a Berlino nel 2014 cantava con la voce di Dave Gahan, o meglio sostituendosi alla voce di Dave Gahan, questa Enjoy the Silence. Erano i Depeche Mode live da Berlino.
1: Bellissimo, bellissimo pezzo.
0: Bel pezzo.
1: Siamo arrivati alla 12ª tappa del Giro d'Italia 2026. Oggi partiva da Imperia e poi attraversando
2: la zona dell'olio,
1: esatto, gli Appennini Ligure, arrivava a Novi Ligure, dove siamo già in Piemonte, però
2: Novi Ligure in Piemonte,
1: sì, c'è Campo
2: come Varese Ligure,
1: Ligure, Novi Ligure, quelle zone lì c'è tanto di Ligure.
2: O Varese Ligure in Piemonte o in Liguria?
1: Non me lo chiedere, non lo so.
0: Allora, non è Lombardia,
2: no. Non è in Lombardia, quello è Lombardia.
1: E comunque la tappa è stata vinta da Alec Segert della Bahrain Victorious.
2: Un belga con una stoccata a 3 km al traguardo, è andato via come un...
1: Se lo dici tu, ci credo che è belga.
2: Sì, sono i primi e secondi
0: due
2: belgi.
0: Non è Ligure.
1: Rimane maglia rosa Alfonso Eulalio, che è con questo bellissimo cognome, che è riuscito a prendersi anche una buona di 6 secondi, è ancora a 33 secondi di vantaggio sulla
2: Eulalio,
1: su Jonas
2: Vingegaard. Io ve l'avevo detto settimana scorsa che poteva anche il vantaggio che gli avevano dato in quella fuga poteva diventare una sorpresa, perché si sta difendendo bene in salita, ha preso tanti minuti a cronometro, ma lo si sapeva, e comunque ancora maglia rosa. Vabbè, sono solo 30 secondi sul mostro Vingegaard,
1: esatto.
2: Però
1: vedremo,
2: secondo me si può giocare il podio. Guarda, ti dirò una cosa, non ci sono più cronometro e può fare la sorpresa come Chiappucci quando fece la famosa fuga nel 1990, dove poi prese la maglia gialla e l'ha persa solamente al cronometro finale al Lac di Vassivier. Questo secondo me può essere...
1: Purtroppo il primo italiano in classifica è Giulio Pellizzari al nono posto con 3 minuti e 40 da Eulalio.
0: Grande prestazione di Ganna, però. Dai,
1: questa ieri ne parliamo dopo, Fabrizio.
0: Ne parliamo dopo, va bene.
1: La prestazione merita veramente un approfondimento.
0: Non dico più niente.
2: Basta, sei stato segato. Vedi?
0: Va bene. Allora io
1: mi togli la
0: scusa, tutto il tuo intervento.
1: L'intervento.
0: Non ci eravamo messi d'accordo.
1: Classifica di maglia ciclamino a Paul Magnier, immagino francese, secondo Narváez e Jonathan.
2: Non è che devi immaginare, guarda, te sei un esperto di ciclismo, non puoi pensare di immaginare.
0: No, è una delle stelle emergenti del ciclismo francese.
1: Perfetto. Poi abbiamo la classifica degli scalatori, c'è Embam in testa, Vingegaard che ha vinto due tappe
2: in salita.
1: E va bene, con secondo Sevilla e terzo Gall. Bene, queste sono le... Ah no, abbiamo anche la maglia bianca dei giovani, quindi Eulalio e Pellizzari.
2: Sì.
1: Ok, sono i primi due.
2: Bene,
1: che ben conosciamo.
2: Pellizzari, e poi c'è Belocchi che è al terzo posto.
1: Ok, perfetto.
0: Allora, 2011, attraversiamo l'oceano, andiamo a Athens, Georgia, dove sono nati gli R.E.M. Qual è il legame con Berlino? Il legame con Berlino è il fatto che Michael Stipe, un po' oltre che leader, anche ispiratore.
1: Stiamo aspettando il suo primo album singolo. Dovrebbe arrivare
0: fine dell'anno. I pezzi che si sono sentiti fino adesso a me piacciono.
1: Vediamo
0: un po'. Ha vissuto a lungo a Berlino, per cui ha scritto questa canzone che è un po' una lettera d'amore per questa città. Il pezzo si chiama You Berlin ed è dell'album Collapse Into Now. Loro sono gli R.E.M.

0: che bella.
1: E ce la siamo sentita fino all'ultima nota, questa canzone di R.E.M. dall'album Collapse Into Now, un album che avevano eseguito già con la formazione a tre, perché Bill Berry aveva già smesso. E poco dopo anche gli R.E.M. decidono di smettere. Come diceva giustamente Dante, siamo tuttora in attesa del primo album solista di Michael Stipe, che ci sta facendo... Così,
0: si sta facendo attendere.
1: Si sta facendo attendere.
0: Ci vuole un po' di hype, come si suol dire adesso.
1: Più monta l'attesa, esatto, più crea anche l'ansia per lui di fare qualcosa di memorabile.
0: Insomma. Comunque, Berlino è un luogo dove ci si perde per ritrovarsi. Una frase già sentita, ripetuta da tanti artisti che in quella città hanno vissuto
2: persi.
0: Per un.
2: Si sono ritrovati.
0: Ti ci potevi perdere alla grandissima. Però tanti sono andati là per ritrovarsi davvero, perché fai conto, Bowie si era perso un'altra parte e là si è ritrovato, i Depeche l'abbiamo visto.
2: Anche in Aspromonte puoi perderti.
1: Un po' diverso.
2: Poi puoi ritrovarti.
0: Mi sa che non ti ritrovano.
2: No, qualcuno l'hanno ritrovato, dai.
0: Vabbè, Franco, stavi dicendo che ci avresti detto qualcosa sulla Germania.
2: No,
0: al
2: visto
0: giro.
2: Che la
0: tedeschi
2: ha fatto la trasmissione su Berlino, quindi siamo in Germania. Ho detto: vabbè, andiamo a spulciamo nelle statistiche, andiamo a vedere se qualche tedesco ha mai vinto il Giro d'Italia. Perché non mi veniva in mente, dico, vado a cercarne l'Albo d'Oro. Nessun tedesco ha mai vinto il Giro d'Italia.
0: Anche questo è già
2: un
0: fatto.
2: 17 nazioni che hanno vinto il Giro d'Italia, però mai nessuno tedesco, come ho detto, ha finito il Giro con la maglia rosa. Mentre sono al sesto posto come vittoria di tappa, perché hanno vinto 44 tappi i tedeschi. No? E vabbè, i velocisti, Greipel ne ha vinte 7, mi sembra, Kittel ha vinto anche lui 3-4 tappe. Ma io ricordo due tedeschi, uno lo ricordo dei tempi anni 80-90, Gregor Braun, che era un gregario anche di Moser, ha vinto una tappa al Giro d'Italia a Savona, visto che oggi partivano da là.
0: Non me lo ricordo.
2: Ma invece volevo ricordare Rudi Altig, che è abbastanza famoso, un corridore degli anni 60, più che altro perché ha vinto una tappa in Abruzzo. Allora, siccome noi abbiamo nostro esperto, un abruzzese, volevo sapere se era preparato sulla geografia dell'Abruzzo.
0: Dimmi.
2: Perché ha vinto... In salita a Rocca di Cambio.
0: Stiamo...
2: Che è una caratteristica particolare, vediamo se...
0: Dimmela.
2: Rocca di Cambio è il paese più alto, il comune più alto di tutti gli Appennini.
0: È quello dove fanno 3 metri di neve.
2: Dove c'è Campo Felice.
0: Ah sì, ho capito.
2: Ecco, e dove sono stato io in visita quando sono venuto a visitare l'Abruzzo.
0: Sì, lui è andato a vedere i posti che io non conosco, pensava che è bestiale.
1: Ma è spesso che chi va a visitare una città come turista sa più cose di chi ci vive.
2: Certo, di chi ci ha abitato per anni. Da Legnano non sai neanche che opere d'arte ci sono, invece il turista di Legnano illustra.
1: Allora, passiamo dall'Abruzzo a un quartiere di Berlino, il salto è grande, però la musica dall'ammiraglia consente di fare anche queste cose. Qui è un quartiere che si chiama Kreuzberg, spero di averlo detto correttamente.
0: Kreuzberg è perfetto,
1: bene. Loro sono i Block Party, è un pezzo molto bello del 2007, dedicato a questo quartiere dove c'è un appartamento vuoto, luce al neon e una città che non dorme mai. Kreuzberg è un rifugio. È una ferita. Loro, come detto, sono i londinesi Block Party.

0: Fantasy sono i Block Party con Kreuzberg dall'album Weekend in the City, canzone dedicata al quartiere berlinese da parte di questo gruppo londinese. Siamo andati con R.E.M. e poi anche con loro.
1: Bene, prima l'abbiamo citato Franco e parlavamo di Filippo Ganna, il grandissimo, uno dei pochi ormai ciclisti competitivi, ancora stracompetitivi, di quelli che abbiamo adesso.
2: Italiani,
1: certamente, che nella tappa numero 10, quella che costeggiava il mare lungo la Toscana, quindi Massa, in quelle zone, è riuscito in una tappa con più di 40 km a fare un risultato pazzesco, perché è la media più alta di sempre, di 54,9 all'ora, cioè una roba
2: via Reggio Massa
1: pazzesca,
2: era
1: davvero
2: molto piatta,
1: molto
2: quindi
1: piatta, sì.
2: Era strafavorito ovviamente Ganna, che ha, diciamo che ha distanziato di parecchio tutti i rivali facendo questa media stratosfera, che spingono dei rapporti veramente
1: incredibili. Io non so come
2: sì, una cioè, potenza.
1: Però devo dire che nel 2003 David Miller aveva fatto un incredibile 54.3, che porca miseria,
2: sì, sì.
1: Era
2: no,
1: roba
2: se vai a
1: bestiale anche
2: medie,
1: quella poi nel 2003.
2: Ci sono gare che hanno ancora medie elevate, cioè, c'è gente che sulle medie, sai, è sempre particolare il discorso, anche perché può esserci il vento, può non esserci il vento, ci sono una quantità di fattori.
1: Sì.
2: Comunque Ganna non è stato l'unico italiano a vincere quest'anno, perché è stato Ballerini, che poi purtroppo è caduto nella tappa di ieri, ha dovuto ritirarsi. Davide Ballerini, che ha vinto a Napoli, che è in gran forma, perché dopo qualche anno di appannamento quest'anno è veramente in gran forma. Ma nella cronometro di Ganna, che tu giustamente citavi per la prestazione monster di Ganna
1: Filippo,
2: c'è stata una particolarità, c'è stato un altro italiano che tra l'altro è il campione europeo a cronometro, che è Milesi, che è arrivato nono. La cosa strana è che prima della gara, non so se l'avete sentito, è stato un po', se ne è parlato un po' nei giornali, intanto che Fanny Rulli aveva indossato un giubbottino refrigerante, un giubbottino che ha dentro quasi del ghiaccio, no? Che serve quando fa molto caldo, si scaldano, cioè su questo giubbottino per permettergli di evitare di sudare. Poi con l'ansia della gara che partiva si è dimenticato di toglierlo e se ne è accorto quando è partito, però ormai era partito e non poteva togliere il giubbottino, per cui si è fatto tutta la gara col giubbotto refrigerante addosso, che ovviamente diventava penalizzante. E comunque è riuscito a fare il nono posto, perché è un italiano che va bene a cronometro. Gli esperti dicevano che, calcolando il fatto che aveva il giubbotto, che quindi lo andava a appesantire,
1: avrebbe potuto
2: anche fare no il top 5, perché avrebbe potuto forse entrare
0: avrebbe
2: nel top
0: avuto
2: 5.
0: Più caldo,
2: no,
0: però
2: ecco, sì, ma sai, il refrigerante
0: dopo un po'.
2: Comunque, no, io non sapevo neanche che ci fossero i giubbotti refrigeranti, quando ho sentito il giubbotto refrigerante ho detto
1: ormai la tecnologia ha raggiunto dei livelli incredibili,
2: però
1: in
2: vedi,
1: tutti gli sport
2: la tecnologia raggiunge livelli incredibili. Però il corridore che comunque parte e si dimentica il giubbotto refrigerante, quindi
1: la tensione pre-gara,
2: nessuno gliel'ha detto, la tensione pre-gara, quindi
1: ecco,
2: l'intelligenza
1: più che altro nessuno gliel'ha detto, che è inquietante
0: anche quello
1: con tutti quelli che stanno dietro al corridore,
2: anche perché lui voleva farla tra parentesi, era in questa gara, voleva fare la prestazione, non era uno di quelli che partivano tanto per arrivare, visto che poi è entrato nei migliori 10, devi comunque avere.
1: Quindi va bene, complimenti ancora a Filippo Ganna e a Milesi, evidentemente, per queste bellissime gare. Andiamo avanti con la nostra.
0: Andiamo avanti con un momento, Dante, topico della vita di Berlino, ma anche un po' del nostro mondo e dell'Europa. Il 1990. E insomma la caduta del muro di Berlino
1: era appena caduto,
0: c'era ancora qualche pezzo, anche oggi rimane qualche pezzo, insomma, soprattutto c'è una strada con tutto il muro.
1: E chi non meglio del grande Roger Waters poteva raccontarci questo momento, che dici?
0: Infatti Roger Waters, che è stato uno dei cofondatori dei Pink Floyd, proprio in occasione della caduta del muro di Berlino ha eseguito un concerto alla porta di Brandeburgo, una distesa di persone pazzesca, grandi artisti sul palco. Tra questi grandi artisti c'è stata anche Sinéad O'Connor, la compianta e rimpianta Sinéad O'Connor, che con la band e Roger Waters hanno eseguito uno dei pezzi dell'album The Wall, uno dei pezzi più intensi e significativi, che si intitola Mother. Sono Roger Waters con i suoi amici e compagni, Porta di Brandeburgo, Berlino, Mother.

0: Bellissima versione molto intensa di Mother, eseguita a Berlino alla Porta di Brandeburgo. Abbiamo una nuova collaboratrice per Musica dall'Ammiraglia, una inviata speciale per il tennis al Foro Italico. Ci sei? Sei in onda?
1: Buonasera, ragazzi.
0: Ciao Carmela.
2: Uè, ciao, mannaggia che sorpresa. Ciao.
0: Ho detto che c'era.
2: Caramba.
0: Ho detto che c'era la sorpresa.
2: Ma davvero dal Foro Italico ci chiami?
0: No, è rimasta da domenica.
1: Ho fatto un'apparizione molto veloce, diciamo, però.
2: Io non volevo dire, ragazzi, ma questa signora in pausa pranzo, mannaggia, manda di quelle foto al mare che sono terribili.
0: Lo so, vedere. È arrivata qualcuno anche a me.
2: Porco cane,
3: sono contento. Io
2: la invidio da morire, di giuro, ogni volta che me le manda.
0: Sì. Allora, Carmela, sei stata al Foro Italico, raccontaci un po' l'atmosfera durante gli internazionali di Roma, insomma, eri là per quello, immagino.
1: Ma guarda, Fabri, è veramente un'atmosfera particolare, a parte che Roma ovviamente è sempre, no, quello stupore continuo, in qualunque occasione si vada.
2: Il Foro Italico poi è bellissimo.
1: Poi il Foro Italico è stupendo. Bellissimo. Io in realtà sono stata ospite per un evento, insomma, organizzato per celebrare i 20 anni di collaborazione di uno sponsor importante.
2: Non puoi dirlo, sai che non puoi dirlo.
1: Anche perché fa parte della concorrenza.
2: Esatto, non puoi dirlo.
0: A maggior ragione.
1: E quindi abbiamo praticamente vissuto la mattinata di sabato in giro tra i vari stand, abbiamo avuto l'occasione anche di vedere Medvedev che si allenava poco prima dell'incontro del pomeriggio, no, con Sinner, che era stato rimandato.
2: Sì.
1: E quindi niente, Bello. Non abbiamo visto proprio la partite top, però insomma quell'atmosfera fantastica anche del campo di Nicola Pietrangeli è veramente, come dire, emozionante.
2: Assolutamente, sì, bellissimo.
3: Con le statue.
2: Le statue lo Stadio dei Marmi è una cosa pazzesca, quello che c'è, esatto, intorno, eppure sì. Il Foro, perché le statue ci sono anche dove c'è il campo principale, giusto? Ricordo bene o non mi ricordo, sai?
1: Ma sì, ci sono comunque nello spazio poi centrale, però l'unico campo che ce l'ha proprio intorno è quello lì di Nicola Pietrangeli, campo effettivamente che ha questa cornice veramente particolare.
2: Bestiale, davvero bellissimo.
1: Esatto, sì.
3: E l'hai rubato una pallina? No, non puoi dirlo, però
2: magari ha preso la pallina e gliel'ha firmata Zinner, hai capito?
0: Dall'esitazione la risposta è sì, secondo me.
3: È uno che ha tirato lungo e non gliel'abbiamo rimandata in campo, va bene.
1: E avete sentito che comunque insomma le presenze sono state veramente importanti.
2: Sì, assolutamente sì, infatti avevo dedicato uno spazio a questi numeri perché sono veramente impressionanti. Sono.
0: Presenza in cassi da record.
2: Assolutamente,
1: esatto.
2: Sì, assolutamente.
1: Bene. 400.000 insomma presenze paganti, e infatti la 400.000esima
2: eri tu.
1: No, non ero io. Le hanno regalato la pallina con la firma di Sinner.
3: Ah, è che gli hai fregato te. E non glielo possiamo dire che la sta ancora cercando, ma
1: non se la trova più.
0: Vabbè, speriamo non ascolti Radio Punto. Bene, torniamo a Berlino. Carmela, grazie, ti ringraziamo.
2: Ciao, che bella sorpresa. Ciao.
3: Ciao, ciao Carmela.
0: Ciao. Allora, torniamo
2: ragazzi,
0: a Berlino.
2: L'ascoltatrice di Foggia che ci chiama, tanta roba.
0: L'ho chiamata io per essere più precisi. Allora, torniamo a Berlino, un altro gruppo con un legame forte con Berlino sono sicuramente gli U2, che hanno dedicato proprio a una stazione della metropolitana di Berlino questo pezzo che si intitola Zoo Station. Sì, infatti è la stazione della metropolitana, quella dove c'è lo zoo di
2: Album
0: Berlino.
2: Actum Baby.
0: Zoologische Garden, vabbè, ve lo lascio dire dopo. Loro sono gli U2, il pezzo di apertura di Actum Baby e si intitola Zoo Station.

0: Questa è Zoo Station degli U2 dall'album Actum Baby. Mi potete leggere la stazione della metropolitana se, con, perché voi siete un po' più germanofoni di quello che non sono io. Vabbè, lo vediamo dopo, non abbiamo ancora. Va bene, allora, nell'attesa che tu la trovi, salutiamo un altro nostro ospite, Severino. Ciao Severino.
1: Ciao ciao, buonasera a tutti.
2: Ciao dal Friuli, dal
3: ben
2: Friuli.
3: Ritrovato.
2: Grande Seve.
0: Dalla Puglia, grazie, al Friuli.
2: Dalla Puglia al Friuli.
0: Ragazzi, radio
2: dall'Alpe punto alla Sicilia, potremmo dire, però è Puglia. Però devi fare. Ovunque è musica dell'ammiraglia.
0: Ovunque
2: è
0: musica dell'ammiraglia.
2: Ciao Seve, grande, come stai? Tutto bene?
1: Sì, dai, non c'è male. Finalmente non piove più, quindi già quello è una buona cosa.
2: Ma è cominciato il caldone anche dalle tue parti?
1: Sì, decisamente.
2: Ecco.
1: Grazie al Dio, domani vado al mare e ci rimango per 10 giorni, quindi spero sia un pochino meno caldo.
2: L'abbiamo beccato in tempo allora, eh? Porca miseria. Dove vai di bello?
3: Al mare, scusa.
1: No, vado a Grado qua vicino.
3: Vabbè, il mare è Grado, sempre mare. Posto.
1: Assolutamente.
2: Infatti. Va bene.
3: Vai a mangiare il pesce?
1: Sì, ovvio, tutti i giorni.
3: E più volte al giorno magari anche.
2: Senti, sappi che allora la tua rubrica comincia ad avere
3: un grande successo,
2: quindi stiamo cercando cose nuove.
3: Abbiamo delle
2: fan
3: che ci telefonano, che oramai
2: prossima.
3: vogliono registrare la voce di Severino. Porca, e adesso
1: a posto allora.
2: Allora, di cosa ci vuoi parlare oggi, caro?
1: Beh, parlerei di Sinnermania.
2: Sinnermania, ok.
0: Siamo appena stati al foro. Siamo stati al foro italico.
2: Abbiamo appena sentito la nostra carissima amica da Foggia che ci ha raccontato la sua esperienza al foro
0: italico.
2: E al foro italico, naturalmente. Tu che ci racconti invece?
1: È stata una bella esperienza.
2: Certo.
1: A meno che non fosse andata a vedere Darderi.
0: No, soprattutto la partita che ha perso.
2: Beh, però dai, se l'è cavata bene, ragazza. A parte l'ultima partita che è stato un disastro, però... Fino ad allora
1: aveva finito la benzina,
2: non l'avresti mai detto.
1: Era impossibile tenere duro,
2: Ma comunque è uno determinato. È uno, insomma,
1: uno quel cocones.
2: Bravo, non volevo dirlo, però
1: non muore mai.
2: Sì.
1: Tu puoi vedere la sua partita sapendo che non è mai finita.
2: Però il 6-1-6-1 lì l'ha preso di brutto, proprio.
1: Ma sai, quando ti finisce, è come in maratona quando arrivi contro il muro, non ti puoi inventare, non è più. No, ma usa la testa, senti,
2: se ce l'hai, non ce l'hai.
1: Vuote. Sì.
2: Esatto. Vabbè, che ci dici di questa Sinnermania?
1: Cioè, io sono abbastanza impressionato, continuo a rimanere impressionato come resista, cioè, alla pressione che ha, perché non avendo Alcaraz, tutta la pressione su di lui.
2: Sì,
1: per cui
2: deve vincere sempre, sicuramente.
1: Anche solo un servizio è andata male, perché doveva vincere senza perdere neanche un servizio. Siamo a quel livello lì, che è esagerata la cosa, e resistere secondo me di testa, bravo, complimenti.
2: Non solo di testa, anche di fisico, di tecnica, di strategia, devo dire che ormai...
1: Sì, poi ha questa capacità innata secondo me di alzare il livello quando... il gioco si fa duro, e quello è una capacità che hanno solo quelli veramente bravi.
2: Ma secondo te era veramente contento Panatta quando ha passato lo scettro?
1: Bella domanda. Sì. Sento parecchie interviste di Panatta e del suo amicone Bertolucci.
2: Chissà cosa non ne hanno fatte quei due lì.
0: Mamma mia,
1: no, sono spettacolari. Ma anche per televisione escono benissimo loro due.
2: Fanno quella rubrica su Sky dove se la raccontano e si raccontano le loro vicende tennistiche e quelle dei tennisti del loro periodo, che è quasi divertente, devo dire.
0: E anche qui, scusa, è un po' l'effetto Sinner anche questo,
2: certo.
0: Perché senza un atleta di punta la stessa cosa Bertolucci Panatta aveva molto meno effetto. Molto meno effetto,
2: sì,
0: di
2: sicuramente sì.
0: Anche lui
1: quello che sta provocando Sinner nello sport / soldi / economia in Italia, secondo me, specialmente a livello sportivo, è devastante. Perché se voi considerate che la Federtennis ha fatturato 235 milioni di euro
2: e 90 li ha fatturati solamente l'internazionale di Roma,
1: Sì, sì, che stanno diventando un signor torneo, forse al problema, secondo me, degli stadi, perché adesso lo coprono, perché non puoi non avere il centrale ormai col tetto mobile e tutto, però non so se gli basta, perché adesso lo si sono messi in testa a diventare il quinto slam, che secondo me infatti, è impossibile.
2: È impossibile,
1: Cioè, lo slam, cioè, se fanno il quinto slam io smetto di seguire il tennis,
3: cioè perdere l'esperto del tennis che, ascolta, facciamo una petizione che gli slam rimangono 4,
1: essere 4
3: che già 5 nazioni è diventato 6 nazioni,
1: esatto. Hai già capito,
3: c'è l'Italia, ma già tu eri contrario.
1: Io chiamarlo 5 nazioni, non esiste per me il 6 nazioni, anche se c'è l'Italia, tifo per l'Italia, ma per me si chiama 5 nazioni anche se sono 6 nazioni.
0: Adesso saremo dentro anche nel 5 nazioni con base all'ultimo, no?
1: Sì.
2: Cioè, il problema è, allora,
3: e c'è comunque questo... nel calcio io toglierei massimo una sostituzione.
0: Stavo andando un po' indietro.
1: Due stranieri nel basket.
2: Stavo proprio dicendo che stavo proprio per dire che nel calcio abbiamo raggiunto, penso, il livello più basso degli ultimi anni. Nel ciclismo non troviamo più dei grandissimi campioni, purtroppo.
1: Il ciclismo su strada, perché le altre specialità del ciclismo ci difendiamo.
2: Ecco, e per fortuna che c'è il tennis a questo punto.
0: Sì, perché anche il basket, visto che l'ha citato basket. Severino.
1: Vorrei citare una cosa che ho letto su Facebook da qualche parte. No, questa settimana la nazionale maschile di pallamano si è qualificata ai mondiali.
2: Eccola lì.
1: Ed è venuta fuori la storia che praticamente tutte le nazionali italiane si qualificano per i mondiali tranne il calcio. Sembra quasi una maledizione questa qua, perché la pallamano è diventata decorosa da 2-3 anni
3: maschile
1: in Italia.
3: Pallamano femminile, la ricordo grande a Cassano Magnago, giusto?
1: Vinceva sempre gli scudetti, mi ricordo anch'io.
3: Handball.
0: Va bene, allora sei stato a Berlino, Seve?
1: No, purtroppo no. Quando dovevo andare a vedere correre i miei cari amici la maratona, è venuto fuori il Covid.
0: Orca miseria.
1: Avevamo già prenotato e tutto. Dopo, l'anno dopo, addirittura hanno chiuso l'aeroporto perché hanno switchato
0: sulla
1: all'aeroporto quello gigante.
0: Sì.
1: E l'albergo è fallito.
3: L'albergo lo puoi anche cambiare, Severino. Comunque.
1: La cosa spettacolare è che ho mandato un'email all'albergo dicendo siamo così definitely e dammi l'IBAN che ti restituisco i soldi.
3: E te li hanno restituiti i soldi?
1: Sì.
3: Quindi non è, in teoria ha chiuso, non è fallito. Insomma,
0: cioè, tu avevi
3: restituito i soldi.
0: Avevi pensato di andare a fare un giro nel 90 e caduto il muro. Va bene, ti stiamo facendo vivere un po' l'atmosfera di Berlino. Rimani in linea e ascolta la prossima canzone, che è di un grandissimo gruppo che sono i Cure, che hanno una sintonia particolare con Berlino proprio per questa loro anima così dark. E nel 2002
2: brano stupendo
0: si chiama Pictures of You, sono i Cure.

0: Pictures of You sono i Cure, l'album, uno degli album più importanti dei Cure, sicuramente Disintegration, e questo è il pezzo del 1989 dei Cure, che saranno in tournée in Italia, come abbiamo già raccontato,
1: nelle parti di
0: Toscana,
1: Firenze
0: Roxy,
2: che tu vai a vederli poi a Parigi, giusto?
0: Io vado a vederli a Parigi nell'ambito dello stesso tour. Sono tornati in tour dopo tanti anni, adesso insomma ci hanno preso gusto
2: e proseguono i loro tour.
0: A proposito di tour,
2: tour invece noi stiamo facendo il giro. Severino, sei sempre in linea?
3: Assolutamente sì.
2: Ecco, adesso vorrei farti parlare un po' della sport clou della nostra trasmissione, che è il ciclismo. So che tu sei comunque appassionato e segui il ciclismo.
3: Assolutamente.
2: Anche perché nella tua enciclopedia 36 volumi della Gazzetta, mi sa che la Gazzetta è nata col ciclismo, quindi ne hai da leggere. Allora, la prima cosa che ti voglio dire è questa: dici, qual è il tuo campione preferito, o il tuo, anzi meglio campione, il tuo ciclista preferito all the time, cioè di tutti i tempi?
3: Di tutti i tempi, sì. Io ti favo Argentin.
2: Ti favo
3: Moreno. Io
2: Moreno Argentin.
3: Sono uno per le corse a tappe,
2: non ho capito.
3: Cioè, scusa, sono uno per le classiche. Io, cioè, mi piacciono i campioni che vincono nelle classiche.
2: Sì, sì, i campioni delle corse di un giorno. Effettivamente, Argentin di corse di un giorno ne ha vinte tante, specialmente nelle Ardennes, nelle classiche belghe, è stato anche campione del mondo. Nelle corse a tappe era però un gran finisseur, quello che in questo giro è stato invece per ora Narváez,
3: sì.
2: Giusto? Cioè lui, quando c'era una tappa che era mossa, che alla fine aveva un qualche strappo, sapevi che se c'era Argentin probabilmente la prendeva. Tra l'altro ha anche indossato la maglia rosa Argentin nel 1994, l'anno che poi vinse Berzin, e quindi sicuramente un grande campione. Te lo ricordi a Colorado Springs?
3: Assolutamente, davanti a, aspetta, il francese non me lo ricordo più il nome, però che arrivò secondo al mondiale.
2: In questo momento anch'io faccio fatica.
1: Ahia, ragazzi, la vecchiaia
3: andarono qua in fuga. Era il francese forse più forte dopo Fignon in quel periodo, mi pare, una roba del genere.
2: Era Motté forse,
0: Criquillon.
2: No?
3: Motté.
2: Criquillon
3: c'entra con Fondri, effettivamente, nel mondiale.
0: Ed era belga.
2: Era belga,
0: come tante cose.
2: Di lingua francese.
0: Beh, sì.
2: Ecco, invece.
3: No, aspetta, c'entra anche con Argentin, perché Criquillon è arrivato due o tre volte dietro ad Argentina alla Liegi Bastogne.
2: Che ha vinto anche lui il campionato del mondo, ricordiamo.
3: Sì.
2: Al Montjuic. Ma ascolta, invece, in questo Giro d'Italia dici cosa ti è piaciuto, cosa ti piace particolarmente se lo stai seguendo, qualche corridore che ti ha entusiasmato, che
3: allora,
2: ti ha incuriosito.
3: Io mi deprimo fortemente, tipo anche oggi, che non c'era nessun italiano, mi pare, nei primi otto.
2: Giusto.
3: Di una tappa dove è fattibile, non è una tappa che è a cronometro oppure con 4.000 metri di salita, che quindi viene fuori quello che vuol vincere il Giro d'Italia, vi dicendo. E quello mi delude veramente tanto, mi deprime. Mi è piaciuto molto Ganna, che sta tornando a fare il cronoman. Non è riuscito a trasformarsi in...
2: Ha sfiorato la Sanremo più volte, però
3: esatto,
2: non...
3: ma non è riuscito a diventare come lo svizzero da al coso, e adesso è notizia questa settimana tornerà a correre in pista anche con la nazionale.
2: Eh beh, in pista, la pista che sta riprendendosi dopo anni di, vabbè, già un po' qualche anno dopo anni di
1: ma sì, non su strada non c'è niente da fare.
2: Ecco, diciamo una cosa, che gli italiani oggi magari ha in parte ragione, però nella tappa di ieri, vabbè, nelle altre tappe dove si lottava ci sono stati parecchi italiani che si sono messi in mostra. Diciamo che poi il migliore forse è sempre Scaroni, che ha vinto una tappa l'anno scorso, e quest'anno, ad esempio, ieri è caduto, però poteva giocarsela. Poi Ballerini purtroppo è caduto e si è ritirato, ed era uno dei più in forma, e qualcuno che lotta c'è, però sai, al di là degli italiani
1: di
2: io
1: campioni
2: sono...
1: non ne abbiamo, però di campioni che possono competere con i grandi,
3: esempio,
1: no.
3: Se pian pianino migliora
1: chi?
3: Pellizzari.
1: Sì, comunque tutti sperano, sì.
2: al di là dei colori italiani ci sono qualche ciclista che, tipo Eulalio, stavo dicendo io, che

0: Il Portogallo è abbastanza una nazione che nel ciclismo, vabbè, al Giro d'Italia abbiamo avuto Almeida che ha tenuto la maglia rosa per 15 tappe e adesso c'è Eulalio, quindi un bel gemellaggio Italia-Portogallo.
1: Abbiamo ancora per quanto? Quando è che finisce il Giro? Tra due
0: Italia
1: settimane?
0: C'è domenica 31.
1: Domenica 31. Due settimane. Va bene, abbiamo ancora tempo per parlarne, per sentire
2: Severino. La settimana prossima dal mare ti possiamo chiamare?
3: Okay. Ma assolutamente sì. Okay,
0: ecco, preparati perché devi poi illustrarci la tappa clou del Friuli.
3: Devo studiarla allora.
0: Sabato 30, Gemona del Friuli, Piancavallo 1976-2026, in ricordo del terremoto di 50 anni fa.
1: Bene, allora Seve, ci sentiamo settimana prossima.
2: Grazie.
1: Continuiamo con la musica e continua ad ascoltarci.
3: Grazie a voi.
2: Ciao caro, ciao, buonanotte.
3: Ciao.
1: Poi andremo a dire qualcosa di più di questo pezzo meraviglioso. Siamo alla O2 Arena, Sting in una versione orchestrale di un suo classico King of Pain nel 2010, l'Ex Police per Musica dall'Ammiraglio.

0: una versione orchestrale che comunque dopo un po' prende una piega decisamente elettrica con chitarre elettriche, e il pezzo era King of Pain di Sting in un live da Berlino, perché questa sera stiamo un po' seguendo con le nostre tracce musicali un percorso che ci porta a Berlino con alcuni live, ci porta a Berlino con alcune canzoni.
1: E siamo sempre a Berlino con la musica. E col Giro d'Italia siamo quasi sempre in Italia.
0: Quasi ma non a Berlino.
1: Siamo finalmente arrivati nelle nostre zone adesso. Diciamo che le prossime tre tappe, quelle che vanno a domenica,

0: sono un po' disordinate con trasferimenti importanti.
1: Senza
0: perché,
1: senso però.
0: Sì, sì, diciamo che a me questa cosa qua, l'abbiamo detto più volte, piace sempre poco. Cioè tanti trasferimenti, tappe che... cioè, se vuoi, oggi sono arrivati a Novi Ligure, domani partono da Alessandria, ci sta benissimo, e arriveranno a Verbania. Quindi siamo qua vicini perché faranno... la tappa è interamente piemontese, però passeranno poi dalla zona di Cavaglio d'Agonia, Fontanetto d'Agonia, che quando andiamo a fare le nostre pedalate nelle vigne novaresi, se uno lo allarga un attimo ci passa, e non so se faranno qualche strappetto di quelli che ci sono lì. Poi però per arrivare a Verbania passeranno per Stresa, faranno la salita di Ungiasca a pochi chilometri dal traguardo, che probabilmente è quella che servirà per mettere fuori causa i velocisti e proporre l'Argentin di turno, per stare a quello che diceva Severino.
1: Ma quando è che attaccherà definitivamente Vingegaard, secondo te?
0: Ma Vingegaard, ecco, abbiamo detto Aosta Pila sabato. C'è la tappa interamente valdostana. Aosta Pila, che stanno a uno tiro di schioppo, però faranno 133 km, perché si faranno un bel giro per la Val d'Aosta, tappa brevissima, quasi 5.000 metri di dislivello in 133 km. Non ci sono salite magari conosciutissime, ma non c'è un metro di pianura praticamente.
1: 5.000 quindi metri sarà, di dislivello in 130 km è tanta
0: sarà
1: roba.
0: Sarà tutto su e giù, e quella tappa, secondo me Vingegaard non farà l'attacco, non penso faccia un attacco alla Pogacar, non so neppure se è nello stato di forma per poterlo fare. Secondo me aspetterà l'ultima salita, e nell'ultima salita col massimo risultato con
1: una
0: botta e farà massimo risultato col minimo sforzo. Allora, poi c'è la terza settimana, ragazzi,
2: sì.
0: Andiamo a vederci cosa c'è nella terza settimana, però secondo me quella è la mia idea. Secondo me Eulalio regge, io per me.
1: Quindi
0: se
1: si
0: non ci
1: gioca
0: sono...
1: la vittoria del giro, dici?
0: Giocarsi la vittoria del giro?
1: Primi
0: no.
1: Primi tre.
0: Però, diciamo che...
2: No, lo vedi sul podio, dai.
0: Potrebbe arrivare a podio, diciamo potrebbe. Che è giovane, perché... Però, secondo me, Aosta Pila può reggere. Aosta Pila può reggere. Poi, mi sembra che si è ripreso, perché quando aveva vinto la tappa era anche caduto Eulalio. E a quella tappa dove c'era stato un bruttissimo tempo. Ecco, una cosa è che è cambiato il tempo. Cioè noi abbiamo avuto brutto tempo al sud, c'è stato tappe anche col freddo, corridori che avevano freddo, se vi ricordate, pioggia, e due giorni, specialmente oggi, che fa tanto caldo. E a Aosta Pila correranno tra le 11 caldo. E le 4 del pomeriggio, se ci sono, è vero che magari sono in quota, però se inizia a esserci tanto caldo, il caldo a volte cambia.
2: Aosta fa caldo,
0: ecco.
2: Aosta fa caldo.
0: Cambia.
1: Bene,
0: le carte,
1: ragazzi,
0: in tavola, eh.
1: Andiamo al 1990 con questo brano. Sono i Pixies, che sono i pionieri dell'alternative rock americano, che in questo momento specifico della loro storia vanno a registrare una serie di pezzi nella città, appunto, che stiamo raccontando oggi, Berlino, dove c'è uno studio di registrazione famosissimo, gli Hansa Studio, dove in tantissimi hanno registrato degli album meravigliosi.
2: Sì.
1: Quindi sentiamoci questo pezzo, Fabrizio.
2: Sì, è un pezzo, è il pezzo che apre l'album Bossa Nova, è un pezzo solo musicale, ma ci dà una bella scossa,
1: esatto.
2: Una bella scossa elettrica.
1: Pixies.
2: Sono i Pixies, Cecilia Ann.

0: Eh beh, che dire, una bella scossa dal gruppo di Black Francis e i Pixies.
1: Quasi un western, devo
0: ricorda un po' un western. Ma ci sono altri pezzi in bossa nova che ricordano un po' questo tipo di atmosfera. Erano i Pixies, brano registrato a Berlino con anche un video che insomma ricorda la città tedesca, la capitale.
1: Bene. Allora, Frecchi, stiamo arrivando a casa nostra, direi, col giro, con il tuo racconto.
2: Perché domenica il giro arriva vicino a noi, perché arriva a Milano, torna a Milano dopo un bel po' di tempo, perché adesso era qualche annetto che il giro non arriva più a Milano, perché arriva a Roma, dove arriverà ancora quest'anno.
1: Quindi passa da Milano.
2: C'è la tappa Voghera a Milano. Mamma, vado a Voghera, torno stasera con l'accelerato delle 7:15, Cocchi a Renato in una canzone degli anni 60. E passeranno nelle terre dell'Oltrepò Pavese, quindi Broni, Belgioioso,
0: Stradella,
2: Casteggio. Passeranno da Pavia, Certosa, e poi ci sarà un triplo circuito in Milano. Non ho visto dove arrivano esattamente, quindi non so dirvi. Qua abbiamo invece un cittadino residente milanese che dovrà informarsi. A Milano domenica?
0: Domenica sono a Milano.
2: Ecco, e quindi Milano. Può essere un'occasione per andare a
0: tornare in bici.
2: Tornare in bici a vedere il giro, Fabrizio.
0: In bici a vedere il giro. Va bene, allora Dante.
1: Ragazzi, io il prossimo pezzo lo annuncerei in questo modo:
0: vai.
1: 1, 2, 3. E sono Guido Pancaldi e Gennaro Olivieri, che in Giochi senza frontiere mi facevano impazzire. Il pezzo che ascoltiamo adesso è Games Without Frontiers di Peter Gabriel.
0: Sì, non è esattamente quello fatto per i Giochi senza frontiere, esatto. però allora Peter Gabriel, 1980, il pezzo si chiama Games Without Frontiers, e anche lui lo sentiamo in un live, uno dei tanti live.

0: Questo è un pezzone, come si direbbe, di Peter Gabriel, un pezzo veramente importante per questo artista, dall'album So, se non ricordo male, Games Without Frontier. No, forse non era solo, adesso non era solo. E nell'edizione speciale di So che c'era questa versione dal vivo. Bene, siamo arrivati anche qui, anche per Berlino, siamo arrivati verso la fine.
1: Ma è volata questa sera.
0: È volata.
2: Veloce. È interessante, devo dire.
0: Puntata veloce.
2: Ragazzi, io volevo solamente ricordare questo, che domenica sera c'è la San Giorgese Basket in semifinale, è della Serie B.
1: Per la Serie B?
2: Il campionato è il campionato di Serie B interregionale.
1: E quindi
2: per andare nella Serie B nazionale, che è quella dove gioca in Legnano Knights, che invece sono stati eliminati.
1: E sono in B nazionale
2: adesso, veramente. Stanno andando i playoff
1: e quindi San Giorgese potrebbe raggiungere Legnano Knights in B nazionale, che è la terza serie.
0: È la terza serie.
2: E diciamo che sarebbe un bel impegno, però glielo auguriamo. Ci sono adesso queste semifinali contro la squadra di Treviso Oderzo, che non sapevo neanche che esistesse un paese che si chiamava
1: Oderzo.
2: E quindi vabbè, vedremo come vanno le prossime partite. In bocca al lupo a San Giorgese, che è insomma un paese come San Giorgio, avere una squadra a questo livello, tanto di cappello. Quindi bravissimi.
1: Fai anche la rima.
0: E comunque domenica, averne due tra San Giorgio e Legnano
2: vicine è ancora più importante. Scherzi. Naturalmente non c'è il calcio, e quindi che fa la stessa, dalle nostre parti fa la stessa figura nazionale
0: siamo in piccolo, esatto.
2: Poi c'è la cosa interessante, che domenica ci sono le elezioni a Legnano, Franco, quindi
1: le elezioni di
2: chi eleggono a Legnano per il sindaco, e quindi tanti in bocca al lupo a tutti i candidati, che vinca il migliore
1: a tutti,
2: assolutamente sì. E poi che dire, la settimana prossima
1: diciamo cosa ci sarà a Legnano, la settimana prossima
2: diciamo chi ha vinto,
1: chi ha vinto le elezioni, perché c'è il ballottaggio,
0: probabile, magari no.
1: Potrebbe
2: la settimana successiva c'è il mitico palio di Legnano, e quindi il giorno 31 ne parleremo
0: mese di maggio
2: a tempo debito. Comunque sono un paio di settimane belle dense da queste parti, quindi
0: va bene. Però il giovedì sera l'appuntamento fisso è alle 9 per musica dall'ammiraglia,
2: e ci sarà la sorpresa per Severino,
0: e ci sarà la sorpresa per Severino, va bene,
1: forse. Mettiamo sempre un forse, perché le certezze nella vita
2: come ha detto prima, mettiamo questo hype anche sulla sorpresa per Severino,
0: va bene. Dai. Allora, ultimo pezzo di questa serata dedicata a Berlino, abbiamo citato prima David Bowie, con lui c'era Iggy Pop in quegli anni. Per andarsi a recuperare un po', come dicevi tu, per ripartire. E ripartiva con un pezzo del 1977 che si intitola Night Clubbing, dall'album The Calot. E questo è il pezzo con cui vi salutiamo questa sera.
1: E buona pedalata a tutti, ragazzi.
2: Ciao!

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: saggio sa di essere stupido. È lo stupido invece che crede di essere saggio. William Shakespeare.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: Radio Push, semplicemente ovunque.
1: L'esibizione di 13 minuti firmata da Madonna al Super Bowl nel 2012 è entrata nella storia. Si è trattato infatti dello spettacolo nell'intervallo della finale del campionato della National Football League più visto della storia, con 114 milioni di spettatori, anche più degli spettatori totali del match. In totale, la sua performance ha raggiunto 47 milioni di case.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

Il motivo per cui tutti amiamo imitare Al Pacino è perché ha creato personaggi indimenticabili e se ci è riuscito è perché per Al Pacino non si tratta solo di affari, per lui è arte. Queste le parole del suo collega Kevin Spacey.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il debutto di Mike Tyson avvenne il 6 marzo 1985 e a farne le spese in 107 secondi è Hector Mercedes. Quell'anno Iron Mike salì sul ring 15 volte, scendendone sempre vincitore. 11 volte lo fece senza nemmeno lasciar suonare il gong che sigla il termine della prima ripresa.

0: e 16 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by

0: minuto.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. With a million stars in the galaxy.

0: Wonderful Music.
1: Spot.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidati dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
3: E un minuto.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.